0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Quello che canto è forse uno sfogo, mia cara platea, non cambiare canale, resta ad ascoltare. Abbassa il fucile, ti prego, concedimi almeno un minuto, che forse è vero che alcune parole hanno il potere di tagliare a fondo le idee dentro il cuore, ma non farci caso, ti ho detto, e poi

reazione mentale, noia esplosiva.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, ben ritrovati nella nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 7 ottobre del 2026, una data divenuta celebre per i fatti di 3 anni or sono, che ricorderete videro una parte delle milizie di Hamas, e non solo, in questo va sempre specificato, penetrare all'interno dei sistemi di sicurezza dello Stato giudaico di Israele, non a caso utilizzo questa terminologia, determinando quella strage di soldati e di anche altri soggetti che erano presenti all'interno appunto di quei territori, che poi a sua volta ha scatenato quella violenza straordinaria, quel genocidio, non c'è altro modo di definirlo, pulizia etnica forse è l'altro termine che gli si avvicina molto, che ha appunto connotato gli ultimi 3 anni, non solo della vita dei palestinesi, non solo della vita di coloro che vivono il Medio Oriente, ma di tutti quanti noi. Infatti in questi 3 anni abbiamo compreso molte cose a fatica, devo aggiungere, sono stati 3 anni molto difficili. Un anno fa quasi riportavamo la meravigliosa reazione da parte del popolo italiano che si era unificato all'interno della missione della flottiglia. Una e anche due successivamente, ricordo un popolo in piazza unito con uno sguardo fiero, protestando contro un genocidio evidente a tutti, fuorché probabilmente ai pochi potenti dell'internazionale nera che continuano a sostenere che quello che sta avvenendo in Palestina è tutt'altro che un genocidio. Abbiamo però capito anche che il metodo Gaza è qualcosa che per ora abbiamo visto applicato solamente su una popolazione, ma è un metodo che il capitale nella sua interezza, nella sua forma più violenta, ha deciso di applicare ove e come necessario. Sono delle prove generali evidentemente di un qualcosa a cui non dovremmo mai abituarci, ma che potrebbero essere utilizzate anche in altre situazioni. Il conflitto, la violenza è diventata denominatore comune di questi 3 anni, ovviamente, in cui Netanyahu, il suo governo e quello di Trump, in questo sodalizio che continua ancora oggi nonostante finte e probabilmente inesistenti tensioni tra i due governi, a portare avanti un periodo che effettivamente così nero non lo si immaginava. Cerchiamo di capire un po' da quel momento cosa è cambiato. Ovviamente mi permettete di essere un po' semplificativo in alcuni passaggi, ma il tempo a mia disposizione non è tale da poter ragionare in senso più profondo e più ampio. Chi si è rinforzato? Sicuramente un governo che era al collasso, un personaggio politico che era pronto per essere giudicato per corruzione in patria, parliamo di Netanyahu.

propagandistica a quello che vediamo un po' da tutte le parti. Dal punto di vista internazionale, il patto di Abramo non ha avuto quello spunto che ci si aspettava, ne avevamo discusso anche con Alberto Negri, e stesso discorso per quanto riguarda l'IMEC, ricordate quel corridoio alternativo alla Belt and Road Initiative della Cina, della Via della Seta, altrimenti conosciuta in Italia, che avrebbe dovuto permettere alle merci, diciamo, dalla penisola indiana di giungere attraverso Israele e la Palestina nel Mediterraneo, e secondo alcuni, tra cui chi vi parla, poteva essere una delle ragioni per cui si cercava di pulire definitivamente in maniera completa il territorio antistante, appunto, antistante i giacimenti e le pipeline attualmente presenti a Gaza. E quindi diciamo che se uno vuole cominciare a dare delle pagelle, anche se magari non è proprio esattamente nelle nostre corde, possiamo dire che da questi tre anni esce sicuramente vincitore Netanyahu e il suo governo, ma in quanto persona, in quanto soggetto che al momento diciamo, ha regolato i rapporti del Medio Oriente, salvandosi da una condanna politica e probabilmente giudiziaria. Altri soggetti neonazisti presenti all'interno del governo, che probabilmente non avrebbero avuto così tanta possibilità di esercitare la forza e la violenza così come hanno fatto. E per quanto riguarda però i rapporti, poi sono quelli basilari, tra Cina e Stati Uniti, ecco, non sembrerebbe che poi l'asticella si sia così spostata a favore degli Stati Uniti d'America. Forse le politiche attendiste cinesi hanno premiato, lo vedremo soprattutto poi a novembre, le famosissime ormai midterm elections, in cui il popolo statunitense si pronuncerà e speriamo che dia una bocciatura sonora, come un po' tutti i sondaggisti ormai indicano, alle politiche trumpiane. Nel frattempo le meravigliose manifestazioni che solo un anno fa riempivano e coloravano le nostre piazze, secondo me si sono solo momentaneamente assopite, perché nella coscienza collettiva c'è ancora questa volontà di portare avanti la causa palestinese, di opporsi al massacro genocidiario dello Stato giudaico, eccetera. Lo si vede dalle bandiere palestinesi ancora nei balconi delle case italiane, e lo si vede anche nell'apprezzamento che si è avuto su questo film Naza, che invitiamo tutti e tutte a vedere ovviamente. La cosa interessante, appunto, i numeri sono molto buoni in tutto il mondo, a conferma del fatto che le piazze forse non sono piene come un anno fa, ma la sensibilità non si è assopita completamente, lo ha fatto solo almeno apparentemente. Interessantissimo l'utilizzo della propaganda da questo punto di vista di Israele, che dal suo punto di vista in maniera molto intelligente ha tirato fuori un documentario con il titolo simile, che si chiama Naza The True Story, che ovviamente tradotto in otto lingue, doppiato in otto lingue, sottotitolato in 32, vuole cancellare dal web il documentario Naza, sovrapponendo con il proprio nome, diciamo, tutte le possibili ricerche che vengono normalmente fatte, lasciando in questa maniera Naza The True Story come l'unico documentario che parla di quei fatti. E chiaramente qui vediamo da una parte come l'arma propagandistica funzioni pesantemente, dall'altro però induce a riflettere sul fatto che le sensibilità di tutti noi, chi è pro, chi è contro la questione, non siano molto dissimili, a tal punto che ciò che ci divide probabilmente è sul riconoscere che quello che sta avvenendo in Palestina sia un effettivo massacro, perché se tutti lo sapessero, cioè vedessero Naza, paradossalmente nessuno sosterrebbe più Israele. Quindi non è una questione di mancanza di condivisione di valori, ma proprio di effetto della propaganda che riempie le teste di cose evidentemente non vere a una parte cospicua, ma non dominante, per fortuna, della popolazione. Concludo questo rapido intervento volendo ricordare, riprendendo anche le parole di un grandissimo storico, Ilan Pappé, cittadino israeliano storico, sulla fine di Israele, perché poi il collasso di cui non si parla mai probabilmente non è così tanto lontano. E io sono molto d'accordo sulle due sue tesi, che appunto sono riassunte nel titolo La fine di Israele, in Italia edito da Fazi Editori, e voglio ricordare quali sono gli assi di contraddizione che emergono e che non si sono affatto ridotti, ma anzi si sono probabilmente ampliati negli ultimi mesi. Innanzitutto la contraddizione

0: Tra lo Stato di Giudea rappresentato dal governo Netanyahu e lo Stato di Israele, che sarebbe quell'Israele laico, che è evidentemente in lotta esistenziale, come dice lo stesso Pappé, ma le due visioni si escludono a vicenda, di conseguenza i campi sono tenuti assieme solo dal fatto che non entrerà nessuno Stato ebraico, se non esisterà nessuno Stato ebraico se si dividono lì dove si intende per Stato di Israele quella parte, diciamo, laica, ma come dice lo stesso storico, quello che chiama lo Stato di Israele non è migliore, è laico, composto per lo più da discendenti europei che desiderano continuare a vivere una democrazia liberale, ma ha legato l'esistenza di questa entità alla perenne subordinazione dei palestinesi. Quindi non pensiamo che siano tanto migliori. La sottomissione della Palestina è la seconda crepa che va avanti sicuramente, ma la campagna BDS, per esempio, continua ad andare avanti ed ammettere, nonostante tutto, in difficoltà, questa politica, tra l'altro, diciamo, questa resistenza palestinese, alimentata anche dalle nostre manifestazioni. La terza crepa, gli ebrei sparsi per il mondo non si identificano con lo Stato di Giudea e con il sionismo. La quarta crepa, ed è importante, l'inevitabile crisi economica, soprattutto alimentata da uno sforzo militare veramente importante. Ricordiamo tra l'altro che il 20% degli israeliani vive sotto la soglia di povertà, mentre il 77% delle 500 persone più ricche del paese rientra tra i miliardari, crisi abitativa, eccetera. Quinta crepa, l'esercito israeliano, si chiede Pappé, è invincibile, lo Stato non funziona. È la sesta crepa. Ed è stato, diciamo, qualcosa che è emerso proprio 3 anni fa, in quel famoso 7 ottobre di cui parlavo, e poi la potenziale formazione di un nuovo movimento, di liberazione palestinese, che evidentemente in questo momento è molto lungi dall'esistere, ma non è detto, che ciò non avvenga. E avverte Ilan Pappé: la nostra prima rivoluzione, leggo, consiste nel superare gli ostacoli che si frappongono a un movimento di liberazione unitaria e consensuale che possa intraprendere i primi passi verso un simile futuro. Cosa che noi ovviamente auspichiamo. Ringraziamo tutti e tutte per il cortese ascolto e ci diamo appuntamento alle prossime giornate.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Tu come hai fatto?

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, ben ritrovati nella nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 7 ottobre del 2026, una data divenuta celebre per i fatti di 3 anni or sono, che ricorderete videro una parte delle milizie di Hamas, e non solo, questo va sempre specificato, penetrare all'interno dei sistemi di sicurezza dello Stato giudaico di Israele. Non a caso utilizzo questa terminologia, determinando quella strage di soldati e di anche altri soggetti che erano presenti all'interno appunto di quei territori, che poi a sua volta ha scatenato quella violenza straordinaria, quel genocidio. Non c'è altro modo di definirlo, pulizia etnica forse è l'altro termine che gli si avvicina molto, che ha appunto connotato gli ultimi 3 anni, non solo della vita dei palestinesi, non solo della vita di coloro che vivono il Medio Oriente, ma di tutti quanti noi. Infatti in questi 3 anni abbiamo compreso molte cose a fatica, devo aggiungere, sono stati 3 anni molto difficili. Un anno fa quasi riportavamo la meravigliosa reazione da parte del popolo italiano che si era unificato all'interno della missione della flottiglia, una e anche due successivamente. Ricordo un popolo in piazza unito con uno sguardo fiero, protestando contro un genocidio evidente a tutti, fuorché probabilmente ai pochi potenti dell'internazionale nera, che continuano a sostenere che quello che sta avvenendo in Palestina è tutt'altro che un genocidio. Abbiamo però capito anche che il metodo Gaza è qualcosa che per ora abbiamo visto applicato solamente su una popolazione, ma è un metodo che il capitale, nella sua interezza, nella sua forma più violenta, ha deciso di applicare ove e come necessario. Sono delle prove generali, evidentemente, di un qualcosa a cui non dovremmo mai abituarci, ma che potrebbero essere utilizzate anche in altre situazioni. Il conflitto, la violenza è diventata denominatore comune di questi 3 anni, ovviamente, in cui Netanyahu, il suo governo e quello di Trump, in questo sodalizio che continua ancora oggi nonostante finte e probabilmente inesistenti tensioni tra i due governi, a portare avanti un periodo che effettivamente così nero non lo si immaginava. Cerchiamo di capire un po' da quel momento cosa è cambiato. Ovviamente mi permettete di essere un po' semplificativo in alcuni passaggi, ma il tempo a mia disposizione non è tale da poter ragionare in senso più profondo e più ampio. Chi si è rinforzato? Sicuramente un governo che era al collasso, un personaggio politico che era pronto per essere giudicato per corruzione in patria, parliamo di Netanyahu. Il rafforzamento lo abbiamo visto anche nello Yemen, stranamente, che ha appena ripreso il possesso di Bab el-Mandeb, che sarebbe lo stretto dinanzi all'Eritrea, che sostanzialmente anticipa poi quello di Suez, quindi un avamposto militare fondamentale nel Mar Rosso e anche della Via della Seta della Cina, ed è una cosa che non dobbiamo sottolineare. Si sono indeboliti molti, soprattutto i popoli e le classi subordinate, perché è chiaro che un rafforzamento del dispotismo a livello generalizzato e finanziamenti di guerre attuali o potenziali sono stati la risposta propagandistica a quello che vediamo un po' da tutte le parti. Dal punto di vista internazionale, il patto di Abramo non ha avuto quello spunto che ci si aspettava. Ne avevamo discusso anche con Alberto Negri, e stesso discorso per quanto riguarda l'IMEC, ricordate quel corridoio alternativo alla Belt and Road Initiative della Cina, della Via della Seta, altrimenti conosciuta in Italia, che avrebbe dovuto permettere alle merci, diciamo, dalla penisola indiana di giungere attraverso Israele e la Palestina nel Mediterraneo, e secondo alcuni, tra cui chi vi parla, poteva essere una delle ragioni per cui si cercava di pulire definitivamente in maniera completa il territorio antistante, appunto, antistante i giacimenti e le pipeline attualmente presenti a Gaza. E quindi diciamo che se uno vuole cominciare a dare delle pagelle, anche se magari non è proprio esattamente nelle nostre corde, possiamo dire che da questi tre anni esce sicuramente vincitore Netanyahu e il suo governo, ma in quanto persona, in quanto soggetto che al momento diciamo, ha regolato i rapporti del Medio Oriente, salvandosi da una condanna politica e probabilmente giudiziaria. Altri soggetti neonazisti presenti all'interno di quel governo, che probabilmente non avrebbero avuto così tanta possibilità di esercitare la forza e la violenza così come hanno fatto. E per quanto riguarda però i rapporti, poi sono quelli basilari, tra Cina e Stati Uniti, ecco, non sembrerebbe che poi l'asticella si sia così spostata a favore degli Stati Uniti d'America. Forse le politiche attendiste cinesi hanno premiato, lo vedremo soprattutto poi a novembre, le famosissime ormai midterm elections, in cui il popolo statunitense si pronuncerà e speriamo che dia una bocciatura sonora, come un po' tutti i sondaggisti ormai indicano, alle politiche trumpiane. Nel frattempo le meravigliose manifestazioni che solo un anno fa riempivano e coloravano le nostre piazze, secondo me si sono solo momentaneamente assopite, perché nella coscienza collettiva c'è ancora questa volontà di portare avanti la causa palestinese, di opporsi al massacro genocidiario dello Stato giudaico, eccetera. Lo si vede dalle bandiere palestinesi ancora nei balconi delle case italiane, e lo si vede anche nell'apprezzamento che si è avuto su questo film Naza, che invitiamo tutti e tutte a vedere ovviamente. La cosa interessante, appunto, i numeri sono molto buoni in tutto il mondo, a conferma del fatto che le piazze forse non sono piene come un anno fa, ma la sensibilità non si è assopita completamente, lo ha fatto solo almeno apparentemente. Interessantissimo l'utilizzo della propaganda da questo punto di vista di Israele, che dal suo punto di vista, in maniera molto intelligente, ha tirato fuori un documentario con il titolo simile, che si chiama Naza The True Story, che ovviamente tradotto in otto lingue, doppiato in otto lingue, sottotitolato in 32, vuole cancellare dal web il documentario Naza, sovrapponendo con il proprio nome, diciamo, tutte le possibili e ricerche che vengono normalmente fatte, lasciando in questa maniera Naza The True Story come l'unico documentario che parla di quei fatti. E chiaramente qui vediamo da una parte come l'arma propagandistica funzioni pesantemente, dall'altro però induce a riflettere sul fatto che le sensibilità di tutti noi, chi è pro, chi è contro la questione, non siano molto dissimili, a tal punto che ciò che ci divide probabilmente è sul riconoscere che quello che sta avvenendo in Palestina sia un effettivo massacro, perché se tutti lo sapessero, cioè vedessero Naza, paradossalmente nessuno sosterrebbe più Israele. Quindi non è una questione di mancanza di condivisione di valori, ma proprio di effetto della propaganda che riempie le teste di cose evidentemente non vere a una parte cospicua, ma non dominante, per fortuna, della popolazione. Concludo questo rapido intervento volendo ricordare, riprendendo anche le parole di un grandissimo storico, Ilan Pappé, cittadino israeliano storico, sulla fine di Israele, perché poi il collasso di cui non si parla mai probabilmente non è così tanto lontano. E io sono molto d'accordo sulle due sue tesi, che appunto sono riassunte nel titolo La fine di Israele, in Italia edito da Fazzi Editori, e voglio ricordare quali sono gli assi di contraddizione che emergono e che non si sono affatto ridotti, ma anzi si sono probabilmente ampliati negli ultimi mesi. Innanzitutto la contraddizione tra lo Stato di Giudea, rappresentato dal governo Netanyahu, e lo Stato di Israele, che sarebbe quell'Israele laico che è evidentemente in lotta esistenziale, come dice lo stesso Pappé, ma le due visioni si escludono a vicenda, di conseguenza i campi sono tenuti assieme solo dal fatto che non entrerà nessuno Stato ebraico, se non esisterà nessuno Stato ebraico se si dividono, lì dove si intende per Stato di Israele quella parte, diciamo, laica, ma come dice lo stesso storico, quello che chiama lo Stato di Israele non è migliore, è laico, composto per lo più da discendenti europei che desiderano continuare a vivere una democrazia liberale, ma ha legato l'esistenza di questa entità alla perenne subordinazione dei palestinesi. Quindi non pensiamo che siano tanto migliori. La sottomissione della Palestina è la seconda crepa che va avanti sicuramente, ma la campagna BDS, per esempio, continua ad andare avanti ed ammettere, nonostante tutto, in difficoltà questa politica, tra l'altro, diciamo, questa resistenza palestinese alimentata anche dalle nostre manifestazioni. La terza crepa, gli ebrei sparsi per il mondo non si identificano con lo Stato di Giudea e con il sionismo. La quarta crepa, ed è importante, l'inevitabile crisi economica, soprattutto alimentata da uno sforzo militare veramente importante. Ricordiamo tra l'altro che il 20% degli israeliani vive sotto la soglia di povertà, mentre il 77% delle 500 persone più ricche del paese rientra tra i miliardari, crisi abitativa eccetera. Quinta crepa, l'esercito israeliano, si chiede Pappé, è invincibile, lo Stato non funziona, è la sesta crepa. Ed è stato, diciamo, qualcosa che è emerso proprio 3 anni fa, in quel famoso 7 ottobre di cui parlavo, e poi la potenziale formazione di un nuovo movimento di liberazione palestinese, che evidentemente in questo momento è molto lungi dall'esistere, ma non è detto che ciò non avvenga. E avverte Ilan Pappé: la nostra prima rivoluzione, leggo, consiste nel superare gli ostacoli che si frappongono a un movimento di liberazione unitaria e consensuale che possa intraprendere i primi passi verso un simile futuro. Cosa che noi ovviamente auspichiamo. Ringraziamo tutti e tutte per il cortese ascolto e ci diamo appuntamento alle prossime giornate.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Benvenuti a Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia. Creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
2: Buongiorno a tutti e tutte, questo è Contemporaneamente, il podcast redatto dalla classe seconda FM dell'Istituto Pacinotti di Pisa. Io sono Jacopo Marchi e in questo episodio parlerò delle onde del cambiamento in America Latina, l'evoluzione delle fasi storiche latinoamericane nel contesto delle vicende storiche internazionali post Seconda Guerra Mondiale.

0: Le vicende politiche, con i relativi risvolti economici e sociali che hanno interessato l'America Latina fra il 1950 e il 2020, si sono svolte per la parte sino al 1991, nel contesto dei due periodi storici concomitanti che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra. In considerazione di ciò, per meglio contestualizzare gli accadimenti, abbiamo ritenuto necessario inquadrare entrambi brevemente. Per primo la decolonizzazione, dura dal 1945 al 1975, durante la quale le ex colonie in Africa, Medio Oriente, Asia meridionale e sud-est asiatico hanno raggiunto l'indipendenza. In questo periodo è emerso il concetto di terzo mondo, costituito dalle ex colonie indipendenti, che si distingueva dal primo mondo, ovvero i paesi capitalistici, e dal secondo mondo, ovvero i paesi socialisti. Le ex colonie, tuttavia, hanno ereditato profondi squilibri sociali, anche perché spesso risultavano caratterizzati da un'oligarchia filocoloniale al potere. Conseguentemente, la maggior parte dei popoli, una volta divenuti indipendenti, hanno dato vita a movimenti per la giustizia sociale, cercando di instaurare modelli socio-economici più equi. Per secondo abbiamo il bipolarismo, che dura dal 1945 al 1991, durante il quale il mondo si è diviso in due sfere ideologiche, il primo mondo contrapposto al secondo mondo. Questa divisione ha portato alla guerra fredda, che dura dal 1945 all'89. Un conflitto che non è mai sfociato in uno scontro diretto tra due superpotenze, ovvero Stati Uniti e Unione Sovietica.
1: One of the primary objectives of the foreign policy of the United States is the creation of conditions in which we and other nations will be able to work out a way of life free from coercion. At the present moment in world history, nearly every nation must choose between alternative ways of life. The choice is too often not a free one.
0: Le ex colonie, che nutrivano un comprensibile risentimento verso le ex potenze coloniali, in alcuni casi hanno guardato con favore al socialismo. Anche l'America Latina, seppur già indipendente all'inizio del XIX secolo, è presto finita sotto l'influenza statunitense. In questa fase si sono sviluppati movimenti progressisti, molti dei quali sono tuttavia stati repressi da colpi di Stato, impedendo un cambiamento di rotta nei paesi del subcontinente che, in base alla dottrina Monroe del 1823, dovevano rimanere assoggettati all'influenza geopolitica degli Stati Uniti. Questo processo storico in America Latina si è verificato con il periodo del trentennio buio, che dura dagli anni 50 agli anni 70, in cui hanno prevalso dittature violenti e feroci come in Argentina, Cile, Brasile, Paraguay, Uruguay e Nicaragua, e democrazie autoritarie. Questi regimi hanno non solo violato i diritti umani, ma hanno anche ostacolato lo sviluppo economico a causa dello sfruttamento delle risorse da parte delle multinazionali estere e del saccheggio delle risorse statali da parte del blocco civico-militare interno instaurandosi al potere. Ora, avendo fatto un quadro generale della situazione, parleremo della transizione alla democrazia. Negli anni Ottanta, molti paesi latinoamericani hanno sperimentato un graduale ritorno alla democrazia, ma spesso la transizione è stata ostacolata dalla presenza nella vita politica di ex leader delle dittature civico-militari, che hanno avuto garantita l'impunità attraverso leggi speciali, come Pinochet in Cile. In molti paesi il legame tra militari, dittatori, deposti e potenti oligarchie ha ostacolato lo sviluppo di regimi democratici e politiche socialmente orientate al progresso sociale. La transizione dalle dittature è avvenuta in modo diverso nei paesi latinoamericani e si può definire conclusa solamente con l'approvazione di nuove costituzioni. Ad esempio, in Argentina la dittatura durò dal 76 all'83.
2: Il 24 marzo del 1976 c'è il colpo di Stato in Argentina, le forze armate prendono il potere, anche se già da prima, da un anno e mezzo prima, avevano cominciato a controllare attraverso diverse forme la situazione in Argentina, depongono un governo democratico, però molto in crisi, e prendono il potere e iniziano a definire una repressione molto forte, molto sanguinosa, che porta alla scomparsa di 30.000 persone, 15.000 morti, quasi 20.000 detenuti e circa intorno a 1.000.000 di esiliati.
0: La nuova Costituzione venne approvata invece nel 1994, mentre in Brasile dal 1965 al 1985, e la nuova Costituzione fu approvata nell'88. Ci sono stati due paesi che hanno adottato costituzioni innovative e più avanzate per quanto riguarda i diritti. Una di queste due è la Bolivia, sotto la guida di Evo Morales. Nel 2009 la Bolivia ha approvato una nuova costituzione diventando lo Stato plurinazionale di Bolivia. Evo Morales guidò una rivoluzione indigenista democratica unendo movimenti sociali e indigeni, riuscendo a diventare presidente alle elezioni di fine 2005. La nuova costituzione riconosce la multiculturalità e garantisce i diritti dei popoli indigeni.
3: La dignidad de todo boliviano y hoy día con su voto de impuesto Bolivia lucha primero por su dignidad, por su unidad, por su identidad y esperamos en la voluntad tan soberana, tan espontánea del pueblo boliviano sea escuchado por algunos sectores opositores para que juntos...
0: Il secondo paese invece è l'Ecuador, sotto la guida del presidente Rafael Correa. Nel 2008 l'Ecuador ha approvato una nuova costituzione con il 63% dei voti favorevoli in un referendum popolare confermativo. La nuova Carta Magna, con 444 articoli, introduce lingue indigene, riconosce i diritti collettivi e promuove la democrazia diretta. Solo un paese non è riuscito a superare questa fase di transizione, ovvero il Cile, a causa della dittatura di Pinochet durata dal 1973 al 1990. La dittatura di Pinochet azzerò il ruolo dello Stato e privatizzò tutte le proprietà statali e i servizi a beneficio della popolazione. Patricio Aylwin, il primo presidente post-dittatura, dichiarò che quella cilena rappresentava una democrazia nei limiti del possibile, perché era limitata dalla presenza di Pinochet, che aveva mantenuto il ruolo di capo delle forze armate. La transizione si sarebbe finalmente potuta concludere nel 2022, quando si arrivò al referendum per l'approvazione di un nuovo testo costituzionale, che però venne respinto dal voto popolare e quindi rimane tuttora in vigore la Costituzione di Pinochet, introdotta nel 1980 durante la sua dittatura. Ora parleremo della prima stagione dei governi progressisti. La prima stagione dei governi progressisti ha segnato il risveglio delle rivendicazioni sociali e politiche in America Latina. Questo cambiamento di fase politica, influenzato dal fenomeno zapatista in Messico nel 1994, viene sancito dalle elezioni di Lula in Brasile nel 2002. Diversi paesi latinoamericani hanno successivamente sperimentato coalizioni di sinistra e centro-sinistra che hanno attuato riforme economiche significative e si sono impegnati per il rispetto delle istituzioni democratiche e di diritti umani. Tuttavia, questi governi non hanno sempre soddisfatto completamente le richieste dei movimenti sociali e indigeni. Alcuni governi oligarchici hanno continuato politiche economiche a favore delle multinazionali, mentre alcuni progressisti come Manuel Zelaya in Honduras nel 2009 e Fernando Lugo in Paraguay nel 2012 hanno subito colpi di Stato soavi e conseguenti cambiamenti politici a favore delle destre. Gli Stati Uniti, per contrastare questo processo di emancipazione latinoamericana, hanno cercato di estendere l'accordo del libero commercio nel Nord America a tutta l'America Latina, ma il progetto è fallito nel 2005 a causa della resistenza di alcuni paesi e del sorgere di un progetto di integrazione tra gli Stati latinoamericani finalizzato all'emancipazione dell'influenza geopolitica delle potenze nel nord del mondo economico. La prima stagione dei governi progressisti ha generato due effetti di rilievo. Il primo, ovvero il processo di integrazione regionale. Infatti, si sono formati organismi sovranazionali che hanno raggruppato paesi dell'area. Queste organizzazioni potevano perseguire scopi di natura politica, come l'UNASUR, ovvero Unione delle Nazioni Sudamericane, un'organizzazione politica autonoma nata con l'obiettivo di integrare le politiche economiche e le strategie internazionali degli stati del Sud America, o invece come il CELAC, che sta per Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi, una comunità latinoamericana di stati che comprende 33 paesi del subcontinente, escludendo l'America anglosassone, ovvero USA e Canada. Altre alleanze avevano fini di carattere economico, come il Mercosur del 1995, che mirava all'integrazione tra le economie per renderle indipendenti dal nord, o invece come l'ALBA, che sta per l'Alleanza Bolivariana dei Popoli di Nostra America, nata nel 2004, che aveva come obiettivo non solo quello dello sviluppo e dell'integrazione economica, ma anche lo sviluppo sociale. Negli ultimi anni l'ALBA è entrata in crisi a causa di sanzioni molto pesanti, imposte da Trump, che hanno affossato l'economia di alcuni di questi paesi. Un'ultima alleanza di natura economica è l'Alleanza del Pacifico, i cui paesi membri hanno conseguito singolarmente accordi commerciali bilaterali con gli Stati Uniti, da posizioni di debolezza contrattuale. Il secondo, invece, è il miglioramento delle condizioni sociali. Questo fenomeno si è concretizzato su due aspetti principali. Per primo, la riduzione della povertà. La riduzione della povertà è stata significativa, sebbene con variazioni notevoli tra i paesi, alcuni come Perù, Venezuela e Cile hanno registrato una contrazione del 40% fra il 2000 e il 2010, mentre alcuni paesi centroamericani come Honduras, Nicaragua e Guatemala hanno mantenuto condizioni critiche, con oltre il 50% della popolazione sotto la soglia di povertà nel 2010. Haiti si è confermato come il paese più svantaggiato dell'intera America Latina, con circa l'80% di povertà e il 54% della popolazione che sopravvive con meno di un dollaro al giorno. Il secondo punto invece è la riduzione della disparità sociale. La riduzione della disparità sociale viene usualmente misurata mediante l'indice Gini, che offre un valore compreso tra 0 e 1. Questo indice è diminuito nei paesi con governi progressisti, mentre aumentato in quelli che hanno mantenuto governi oligarchici, come Colombia, Guatemala e Costa Rica. Nel complesso, il subcontinente latinoamericano ha vissuto un miglioramento generale delle condizioni sociali nei 15 anni della prima storica stagione dei governi progressisti, ovvero che va dal 2002 al 2016, nonostante le variazioni significative tra i diversi paesi. A partire dal 2013, i governi progressisti latinoamericani hanno mostrato segni di criticità, nonostante successi iniziali in termini di avanzamento democratico e diritti delle comunità amerindie. Le sfide includevano il superamento del modello economico estrattivista legato all'esportazione delle materie prime grezze, ovvero le commodities. Inoltre hanno influito mancate riforme strutturali, ovvero la riforma agricola, applicazioni di sole politiche retributive, recessione economica in Brasile, potenza economica latinoamericana e una contrazione delle quotazioni delle materie prime. Problemi politici interni e una nuova offensiva imperialista degli Stati Uniti nel subcontinente hanno contribuito alle difficoltà. Dal 2014 l'America Latina ha affrontato una congiuntura economica sfavorevole a causa della riduzione delle quotazioni delle commodities dalle quali è dipendente circa l'80% dell'export del Sud America e il 54% dell'intero subcontinente. Dopo il lieve calo del PIL del 2015, l'accentuarsi delle contrazioni delle materie prime del 2016, ovvero il meno 4%, ha causato recessione in Brasile del meno 3,6%, in Argentina del meno 2,2%, in Venezuela del meno 9,7% e in tutta l'America Latina del meno 1,1%, con ripercussioni negative a livello sociale e politico, soprattutto in Sud America. Nel 2017 c'è stata un'inversione positiva nel ciclo economico latinoamericano, con più 1,1% grazie al trend positivo delle quotazioni delle commodities, più il 12%. Tuttavia nel 2018 la crescita è rimasta bassa, 1,1%. Nel dicembre 2019, prima della pandemia, la CEPAL rilevava per l'anno in corso una decelerazione economica diffusa di più 0,1%, con pressioni sociali crescenti che invocavano una riduzione delle disuguaglianze, intanto di nuovo aumentate. Il periodo 2014-2020 è stato indicato come il settennio più debole degli ultimi 70 anni per le economie latinoamericane, con una crescita media annua del 0,5% e il PIL pro capite in contrazione del 4% tra il 2014 e il 2019. Questo quadro negativo, già evidente prima della pandemia, supporta l'analisi di Miguel Saavedra, che definisce la situazione economica latinoamericana come una stagnazione strutturale neocoloniale. Avendo parlato della crisi dei governi progressisti, ora in America Latina si verifica il ritorno delle destre. I primi segnali di crisi nel ciclo progressista latinoamericano iniziano a fine 2015, con la vittoria delle destre alla parlamentari in Venezuela, all'elezione del liberista Mauricio Macri in Argentina, segnando la fine della lunga stagione del peronismo di centro-sinistra dell'era Kirchner.
4: Con l'avvento di Mauricio Macri alla presidenza della Repubblica, in Argentina si è chiusa ufficialmente l'era Kirchner. Il neo capo di Stato conservatore di origini calabresi ha giurato nella sede del Parlamento di Buenos Aires.
0: Il golpe istituzionale in Brasile ad agosto 2016, con la destituzione di Dilma Rousseff, sostituita dal vicepresidente Temer, che però formò un governo con le forze conservatrici, sposta definitivamente a destra l'asse geopolitico nella macro regione, decretando la fine della prima storica fase dei vari governi progressisti latinoamericani. Questo influisce direttamente sul Mercosur, con un blocco di paesi di destra che cambiano la strategia commerciale, preferendo accordi bilaterali con le potenze del nord a quelli fra stati sudamericani. Il processo provoca una frattura politica interna che isola il Venezuela. Pressioni politiche portano alla sospensione del Venezuela dal Mercosur nel 2016. L'analisi geopolitica suggerisce un disarticolamento delle organizzazioni regionali come Mercosur, Alleanza Bolivariana, CELAC e UNASUR, attraverso processi golpisti e sanzioni economiche unilaterali statunitensi. Le pressioni internazionali, intensificate con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca nel 2017, mirano a riportare l'America Latina sotto l'influenza degli Stati Uniti, soprattutto tramite la caduta del governo bolivariano e la destrutturazione degli organismi sovranazionali incentrati sul Venezuela. Alba e Petrocaride, modelli aggregativi emancipatori, rappresentavano un baluardo dei paesi progressisti latinoamericani, ma la spinta reazionaria interna, l'azione imperialistica e il ritorno delle destre al potere riescono a fiaccare questa resistenza e a spingere in crisi questi organismi. In quella fase gli Stati Uniti cercano anche di frenare l'espansione economica cinese nella regione. La strategia globale di scontro tra gli Stati Uniti, Cina e Russia ha impatti negativi sull'America Latina, inibendo l'emancipazione del modello estrattivista. La competizione, soprattutto tra le multinazionali statunitensi e cinesi per le risorse agricole, minerali e energetiche del subcontinente, ha consolidato un modello economico di tipo neocoloniale, basato sulle esportazioni di materie prime grezze, con conseguenze negative sullo sviluppo regionale. Dal 2017 al 2018 le sinistre latinoamericane hanno subito sconfitte significative, con vittorie delle destre nelle elezioni presidenziali di diversi paesi. L'affermazione di Sebastián Piñera in Cile 2018-2022, seguita da quella di Jair Bolsonaro dal 2018-2022 in Brasile, rappresentano un significativo cambiamento negli equilibri geopolitici della macroregione a favore delle destre. Bolsonaro, esponente di estrema destra, ha consolidato le politiche neoliberali già introdotte da Temer nel 2016-2018, dopo la destituzione di Dilma, aumentano la repressione contro i movimenti sociali e ha avuto impatti negativi su tutta l'America Latina e sui suoi organismi sovranazionali. Il Mercosur ha cambiato rotta, favorendo accordi di libero commercio con il Nord, mentre UNASUR e CELAC hanno affrontato impasse politiche. Anche l'ALBA ha perso sensibilmente slancio, influenzata dalla crisi economica venezuelana in atto dal 2014 e dai cambiamenti politici in Ecuador. Il 2018 ha segnato il ritorno delle destre e dell'imperialismo statunitense nella macroregione, con conseguenze rilevanti sulle condizioni di vita dei ceti subalterni, delle comunità amerinde e sull'ambiente in tutto il Sud America. Con l'Amazzonia nuovamente sotto l'attacco a causa del riaffermarsi del modello estrattivista in grande stile.
5: Queste sono le foreste dello stato brasiliano di Rondônia, nell'estremo ovest del paese, una regione amazzonica grande all'incirca quanto l'Italia, che fino agli anni 70 era un'unica, inviolata, distesa di foresta pluviale. Oggi, invece, Rondônia appare così. Un'infinita distesa di campi di monocolture di soia e di pascoli per i bovini. Dagli anni 80, insieme alla prima strada, è arrivata l'agricoltura e ad oggi è sparito un terzo della vegetazione nativa dello Stato.
0: Nel 2019 l'America Latina ha affrontato complessità dovute al rallentamento economico, strategie golpiste e forte dinamismo sociale. L'economia ha registrato una crescita minima dello 0,1% e le elezioni hanno portato a un consolidamento delle destre anche tramite il golpe istituzionale in Bolivia ai danni di Evo Morales, al quale subentra l'autoproclamata Jeanine Áñez del 2019-2020, con un governo di destra e il radicamento delle politiche estrattiviste e neoliberiste. Proteste e tensioni sono scoppiate in diversi paesi, con manifestazioni di massa in Cile, Ecuador, Colombia, Perù e Brasile. Trump dal 2017 al 2021 ha rafforzato l'azione imperialistica con le strategie del golpe giudiziario. Lula, incarcerato per 19 mesi fra il 2018 e il 2019 e anche se poi scagionato, non può partecipare alle elezioni del 2018, spianando la strada alla vittoria di Bolsonaro e del golpe istituzionale Morales in Bolivia nel 2019 e le sanzioni unilaterali contro Cuba e Venezuela. Bolsonaro ha contribuito all'affossamento del processo di integrazione regionale, ritirando il Brasile, oltre che dall'UNASUR, anche dalla CELAC nel 2020. Nel complesso, ad inizio 2020, le forze conservatrici sperimentavano presidenti di destra. Le forze conservatrici sperimentavano presidenti di destra in tutti i principali 10 paesi sudamericani, ad eccezione di Venezuela e Argentina. Il panorama politico sudamericano evidenziava quindi un completo ribaltamento a favore delle destre rispetto al 2009, quando al di fuori di Colombia e Cile risultavano 8 i presidenti progressisti. L'America Latina rappresenta una macroregione molto interessante da analizzare perché è caratterizzata da un forte dinamismo politico e sociale dovuta ad eredità del periodo coloniale, come le forti disuguaglianze sociali e modello economico, e da fattori attuali come le aspre contrapposizioni sociali, il processo di integrazione e di emancipazione regionale, le pressioni imperialistiche statunitense e la penetrazione delle multinazionali, principalmente nordamericane, europee e cinesi. Questo episodio è terminato, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando ai successivi podcast di Contemporaneamente a cura della classe seconda FM dell'Istituto Pacinotti di Pisa.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, rubrica a cura della redazione Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. Apriamo la puntata di oggi tornando sul tema della scorsa: l'importanza per le organizzazioni di lavoratrici e lavoratori di uscire dai propri posti di lavoro, legando la propria lotta a quella che avvengono attorno all'organismo. Lo facciamo con un altro esempio concreto: il comunicato congiunto di Sanitari per Gaza a Firenze e Firenze per la Palestina. Chi è Carrai? Beh, vicepresidente dell'acciaieria GSV Steel di Piombino dal 2020, presidente di Toscana Aeroporti dal 2009, amministratore unico di Xenda SRL, azienda fondata nel 2022 che si occupa di robotica e informatica a doppio uso civile e militare, e soprattutto console onorario dello Stato sionista di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia dal 2019, braccio destro di Matteo Renzi. Questo bel, si fa per dire, curriculum è uno dei tanti che potete trovare nell'avviso ai naviganti 145 del nuovo Partito Comunista Italiano, una lista di aziende e persone operanti nel nostro paese, complici dello Stato sionista e del genocidio in corso in Palestina. Tornando a noi, sempre riguardo all'importanza di uscire dai propri posti di lavoro, in questo episodio rilanciamo la nostra solidarietà e sostegno ai lavoratori USB del deposito Eni di Livorno. Nella giornata di martedì 23 settembre hanno avviato lo stato di agitazione contro il caro carburanti e promosso delle mobilitazioni davanti ai depositi Eni a Livorno, bloccando anche alcuni distributori della zona. Un altro dei campi di lotta di un organismo operaio è sicuramente la repressione aziendale. I padroni, il nostro nemico, attaccano quando la mobilitazione di un organismo tocca il giusto nervo scoperto. Ne è un esempio eclatante, uno dei tanti, il caso di Luigi Borrelli, lavoratore di USB colpito per aver denunciato il transito di armi all'aeroporto civile di Montichiari. A proposito di ciò, riceviamo e rilanciamo il contributo dell'organismo Fare Rete contro la Repressione Aziendale, un organismo che ha il pregio di usare la repressione proprio come un'arma, passando e unendo la difesa all'attacco. Della storia di Luigi ne abbiamo parlato in una puntata monotematica della scorsa stagione. Come tutte le puntate, oltre a essere in onda il mercoledì alle 11 e alle 16 su Radiograd, possono essere trovate, ascoltate e condivise andando sul sito www.radiograd.it. Condividere le puntate è solo uno dei contributi che potete dare alle Corrispondenze Operaie. Il modo sicuramente più prezioso è quello di inviarci segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee e anche considerazioni sulla situazione politica del nostro paese. Farlo è facile, basta una mail a carc@riseup.net. Quando richiesto, manterremo l'anonimato per tutelare dalla repressione aziendale.
1: Chiamo di seguito il comunicato congiunto redatto assieme ai sanitari per Gaza Firenze e Firenze per la Palestina in merito alla destituzione di Marco Carrai. Accogliamo positivamente la fine dell'incarico di Marco Carrai come presidente della Fondazione Meyer e la decisione da parte del presidente Gianni di non rinnovare il suo mandato. Dopo 3 anni di lotte, decine di migliaia di firme raccolte, pressioni politiche e iniziative per portare negli ospedali, nelle scuole e nelle piazze della Toscana le voci dei nostri colleghi assassinati o imprigionati da Israele durante il genocidio a Gaza, siamo finalmente giunti a quello che per noi era un atto dovuto. Il rappresentante di uno Stato accusato di genocidio che ha causato la morte di più di 21.000 bambini e procurato enormi sofferenze psicologiche e fisiche ai palestinesi sopravvissuti non può presiedere la fondazione di un ospedale pediatrico ed è giusto e sano che venga sostituito. La Fondazione Meyer merita una guida che rappresenti i valori della cura e della vita, non chi difende chi quelle vite le ha spezzate. Durante la conferenza stampa per annunciare la fine del suo mandato, il console onorario di Israele si è lanciato andare all'ennesima patetica performance ottimista. Ma la sua recita non cambia i fatti. Essere console onorario è un incarico politico. Pretendere di poter sostenere la linea genocida senza subire ripercussioni pubbliche è come voler stare al fuoco senza scottarsi. Lui stesso ha scelto di imbracciare le armi della retorica di quello Stato. Il nostro bersaglio non è l'uomo, è la divisa che indossa. E quella divisa oggi puzza di complicità. A incorrere in rischi per se stessi e per la propria vita sono invece gli attivisti che hanno condiviso questo percorso di lotta,

0: proposti dall'azienda controllata dall'israeliana Sikun Binui LTD, azienda inserita nella blacklist dell'ONU perché compromessa in attività economiche nei territori illegalmente occupati da Israele, oltre ad essere coinvolta tramite aziende satellite nella costruzione del muro che circonda la striscia di Gaza. Karrai se ne va, ma il sistema che lo ha messo lì resta. Lo smantelleremo pezzo per pezzo, a partire dai suoi affari. Noi non recitiamo, lottiamo e vinceremo. Sezione di Firenze, rifredi del PICARC, sanitari per Gaza Firenze, Firenze per la Palestina.
1: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@resup.net.
2: Basta speculazione, caro vita. 10, 100, 1000 iniziative operaie per bloccare la speculazione sui carburanti e frenare il caro vita. Solidarietà e sostegno ai lavoratori USB del deposito Eni di Livorno. Esprimiamo la massima solidarietà ed il più vicino sostegno ai lavoratori USB che nella giornata di martedì 23 settembre hanno avviato lo stato di agitazione contro il caro carburanti e promosso delle mobilitazioni davanti al deposito Eni a Livorno, bloccando anche alcuni distributori. Scaricare sacchi di letame davanti alla raffineria Eni è stato un gesto encomiabile, che siamo certi abbia trovato approvazione e consenso nelle masse popolari tutte. Benzina e gasolio hanno superato anche i 2,50 euro al litro, con i prezzi che continuano a crescere. Hanno emulato le azioni dei lavoratori francesi, segno che se c'è la volontà e la determinazione, le cose si fanno. Dopo l'azione di USB, il giorno dopo Eni ha fatto sapere sulla stampa che inizierà a calmierare i prezzi dei carburanti. Si associa giorni dopo anche l'azienda energetica Socar, che fa capo a IP. Anche lei inizierà a calmierare i prezzi. Subito il governo Meloni è corso a gettare acqua sul fuoco, dicendo che queste imposizioni non sono venute dall'alto, ma da un contributo volontario dei colossi del petrolio per aiutare i cittadini. Meloni ha ragione, l'imposizione non è venuta dall'alto, ma dal basso, dai sindacati di base, che con questa azione eclatante hanno fatto perdere il sonno a Eni. Ancora una volta dimostrano quanti soldi hanno guadagnato e con pochi centesimi cercano di spegnere la mobilitazione. Da notare che l'azione di USB ha certamente spinto la CGIL di Livorno il 3 ottobre ad organizzare un corteo cittadino contro il caro vita e a sostegno delle vertenze del territorio. Ben venga il fatto che le mobilitazioni si moltiplichino. Tutte queste devono diventare ingredienti per la strutturazione di un fronte che nei fatti già esiste. Ben venga il fatto che le mobilitazioni si moltiplichino. Tutte queste devono diventare ingredienti per la strutturazione di un fronte che nei fatti esiste già, che porti alla cacciata del governo Meloni e alla sua... Da notare che l'azione di USB ha certamente spinto la CGIL di Livorno il 3 ottobre ad organizzare un corteo cittadino contro il caro vita e a sostegno delle vertenze del territorio. Ben venga il fatto che le mobilitazioni si moltiplichino. Tutte queste devono diventare ingredienti per la strutturazione di un fronte che nei fatti esiste già, che porti alla cacciata del governo Meloni e alla sua sostituzione con un governo d'emergenza delle masse popolari organizzate. Eni è una multinazionale italiana a partecipazione pubblica, attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica, dei biocarburanti e della produzione di energia. Lo Stato italiano è il principale azionista e in quanto tale decide con quali paesi fare accordi a lungo termine per lo sfruttamento di giacimenti, nomina i suoi dirigenti principali, determina il prezzo dei carburanti e costringe chi vuole stare sul mercato nazionale ad adeguarsi ai suoi prezzi. Potrebbe stringere accordi con paesi produttori di petrolio che non sono invischiati in conflitti bellici per questioni geopolitiche e assicurare scambi sicuri a paesi minacciati di sanzioni come il Venezuela, la Russia, l'Iran. Invece conferisce il suo petrolio al mercato della speculazione e fa enormi profitti ogni anno. Sono i soldi che vengono estorti a lavoratori dipendenti e autonomi per benzina e riscaldamento e sappiamo le ripercussioni che l'aumento del prezzo del petrolio e dell'energia ha sul prezzo di mille altri prodotti. Come scritto da BDS Italia sul suo sito, le attività di Eni non riguardano

0: soltanto l'estrazione e la commercializzazione di combustibili fossili. Attraverso accordi societari, infrastrutture e servizi logistici, l'azienda è inserita in relazioni economiche che contribuiscono a sostenere lo Stato di Israele, l'occupazione illegale dei territori palestinesi, il regime di apartheid imposto al popolo palestinese e il genocidio in corso nella striscia di Gaza. Questo si aggiunge da una parte allo sfruttamento del lavoro, che nel recente 2024 ha portato all'uccisione di 5 camionisti al deposito di Calenzano. Dall'altra, la lentezza della magistratura italiana, salvo quando si tratta di processare i proletari, che permette a 6 dei 9 imputati di trovare un accordo con il pubblico ministero sulla sanzione da scontare, evitando così il processo ordinario ed ottenendo uno sconto di pena. Questo a fronte di 5 morti, decine di feriti, milioni di euro di danni nell'area circostante. In un contesto del genere bisogna far conoscere ed estendere iniziative come quella promossa da USB per il 1° ottobre a Livorno, davanti al deposito del carico carburanti di stagno, accanto all'ingresso della raffineria contro il caro vita e il caro carburanti. Iniziative come questa servono per dar fiducia ai lavoratori e sostenere chi porta avanti la lotta ad un livello superiore. Il partito dei CARC aderisce, partecipa e invita alla massima partecipazione lavoratori e cittadini a questa importante manifestazione contro chi ci affama e vuol gettare il paese nella terza guerra mondiale.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, siamo qui a Brescia per sostenere la causa di Luigi Borrelli. Siamo un comitato e ci chiamiamo Fare Rete. Questo comitato è costituito da alcuni lavoratori e lavoratrici delegati a RLS colpite da repressione aziendale con l'obiettivo di condividere con altri lavoratori e lavoratrici esperienze di lotte e organizzazioni, conoscenze e strumenti per difendersi dalle repressioni padronali e per cominciare a passare dalla difesa all'attacco. La nostra solidarietà è per Luigi Borrelli e altri lavoratori e delegati sotto attacco. Fare Rete promuove campagne e iniziative di denuncia degli attacchi repressivi che si contano in modo quotidiano e numerosi da un capo all'altro del paese, di solidarietà con tutti coloro che sono colpiti a prescindere dalla tessera sindacale, di confronto e coordinamento per condividere strumenti ed esperienze di lotta come sentenze vittoriose, i contatti di avvocati, i metodi, gli insegnamenti e gli applichi che si sono rilevati vincenti, di organizzazione e di mobilitazione collettiva.
2: Possiamo scambiare.
1: È il nostro, adesso parliamo con il nostro attivista Luciano, che fa parte anche lui del comitato Fare Rete. Prego Luciano.
3: Allora, ciao a tutti, oggi siamo qui davanti al Tribunale di Brescia a sostegno del compagno Luigi Borrelli, impiegato nel comparto logistica presso l'aeroporto civile di Montichiari a Brescia, che ha ricevuto negli ultimi anni 4 procedimenti disciplinari, contestazioni e sanzioni disciplinari di vario genere per aver denunciato e cercato di fermare insieme ai suoi compagni di lavoro e all'Unione Sindacale di Base USB, che è l'organizzazione sindacale al quale appartiene e dove milita, il traffico di armi presso l'aeroporto civile di Montichiari. Oggi è qui per discutere di fatto 2 procedimenti disciplinari per 2 interviste che ha rilasciato per Radio Onda d'Urto e per Il Fatto Quotidiano. Ovviamente ai signori dell'azienda dove lavora e alla borghesia e a questo governo di criminali non va giù che Luigi e gli altri lavoratori, compagni di lotta, cerchino in ogni modo 1) di bloccare le armi e 2) di cercare di portare i lavoratori a fare obiezioni di coscienza per dire no, noi ci rifiutiamo di scaricare e movimentare armi e armamenti perché non vogliamo essere complici del genocidio, non soltanto del genocidio del popolo palestinese ma anche delle varie guerre che l'Unione Europea, la NATO e gli Stati Uniti e i paesi dell'asse guerrafondai tra i quali l'Italia combatte ogni ogni volta per il potere, per perpetuare il potere della borghesia. Oggi e nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, saremo ancora qui al fianco di Luigi Borrelli e di Marusca, che a novembre sarà ancora qui davanti al Tribunale di Brescia in presidio insieme a noi, per dire ancora per il processo contro l'omicidio sul lavoro di Mirko Sic. Per cui noi ci vedremo a novembre qui per Marusca e nei prossimi mesi ancora a sostegno del compagno Luigi Borrelli.
1: Grazie.

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ricordate Fuga per la Vittoria, il film con la rovesciata di Pelé, sicuramente la più famosa della storia del cinema. Probabilmente è stato uno dei film a tema calcistico meglio riusciti di sempre, con un cast particolare, si andava da Sylvester Stallone a Pelé, passando per Bobby Moore, Max von Sydow, ed una storia senza dubbio coinvolgente. Per rinfrescare la memoria la riassumiamo molto velocemente. Allora, durante una visita in un campo di concentramento, un ex calciatore tedesco, ora maggiore dell'esercito nazista, incontra un suo ex collega inglese. Tra i due c'è rispetto ed il tedesco propone di organizzare una partita di calcio tra tedeschi e prigionieri alleati. Nonostante l'iniziale ritrosia dei prigionieri, alla fine si decide di giocare la partita, anche perché ci si rende conto che potrebbe diventare un ottimo modo per far fuggire i giocatori impegnati nell'incontro. Il piano infatti è abbastanza facile: tra primo e secondo tempo i giocatori fuggiranno attraverso la rete fognaria degli spogliatoi. La partita inizia, gli spalti sono pieni di civili francesi e di tedeschi in armi e uniforme. L'arbitro ha paura e sorvola sulle scorrettezze dei nazisti, che chiudono il primo tempo in vantaggio 4-1. Si va negli spogliatoi e dovrebbe scattare il piano per la fuga, ma i giocatori decidono di non farlo e decidono di rimontare, perché è una questione di orgoglio ed è più importante della vita. Si torna in campo e, siccome si tratta di un film, la squadra di prigionieri segna il secondo e il terzo gol, poi Pelé pareggia su rovesciata. All'ultimo minuto però l'arbitro assegna un rigore ai nazisti, il portiere Sylvester Stallone riesce a pararlo e nelle gradinate accade l'inverosimile: il pubblico invade il campo e porta via i giocatori alleati in un tripudio festante, riuscendo quindi a farli fuggire. Sicuramente tutto molto bello ed orchestrato alla perfezione. Bene, se digitate Fuga per la Vittoria in un qualsiasi motore di ricerca, scoprirete che il film è liberamente tratto da una storia vera, la cosiddetta Partita della Morte.

Dopo che i soldati tedeschi invasero l'Unione Sovietica nel 1941, il governo di Adolf Hitler non volle mostrarsi crudele agli occhi della popolazione e creò una serie di eventi culturali e sportivi per dare l'illusione di una prosperosa condizione di vita sotto l'occupazione tedesca. Il calcio era uno sport estremamente popolare nell'Europa dell'Est e una delle squadre più note di successo era la Dinamo Kiev. Ma con l'invasione il campionato fu sospeso e i giocatori furono spediti nei campi di prigionia. Nel 1942 il portiere Mykola Trusevich fu rilasciato e trovò lavoro come panettiere. Il suo datore di lavoro era un appassionato di calcio e lo aiutò a rintracciare alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Ne trovò 8. Con altri 3 giocatori della squadra un tempo rivale, la Lokomotiv Kiev fondò una piccola squadra militare con il nome di Football Club Start. Dovevano essere la Cenerentola del torneo, lavoravano duramente tutto il giorno, erano malnutriti e in condizioni atletiche disastrose. Non avevano nemmeno le maglie, ma la leggenda narra che pochi giorni prima dell'inizio del torneo, Trusevich e Putistin, altro veterano della Dinamo del 36, rovistando in un magazzino abbandonato, trovarono delle divise di calcio in condizioni quasi perfette. Colore della maglia, rosso, nero per il portiere. Quello era l'abbinamento anche della nazionale di calcio sovietica e l'idea che a tutti ronzava da un po' nella testa si concretizzò. Non potevano più combattere con le armi e avrebbero combattuto con il pallone. 7 giugno, Kiev, Stadio della Repubblica, l'attuale Stadio Olimpico di Kiev. La Start gioca contro la Rush, squadra dei collaborazionisti. Risultato finale, 7-2 per la Start. Esordio con il botto. La notizia va subito a rumore, i tedeschi spostano le partite nel più piccolo stadio Zenit per evitare assembramenti. Lo Zenit viene subito battezzato 6-2 sugli ungheresi. Pochi giorni dopo è la volta della squadra rumena, 11-0. La popolazione mormora, va allo stadio e festeggia le vittorie di una squadra che ha i colori della bandiera nazionale. Bisogna stroncarli. Il 17 luglio tocca la squadra tedesca. È già programmata per il 19 la partita con l'altra squadra ungherese. L'idea è di triturarli subito e poi infierire 2 giorni dopo. Niente va come previsto dai nazisti, nonostante minacci e arbitraggi a favore. 6-0 prima, 5-1 poi. Ci si inventa allora la ripetizione della partita contro gli ungheresi. Trusevich e compagni sono alla terza partita in 4 giorni, ma la spuntano ancora. 3-2. È indispensabile che la Start venga sconfitta, con qualunque mezzo, in qualunque occasione, ma sul campo. Fucilarli e basta, vorrebbe dire farne dei martiri. Allora i tedeschi si giocano l'ultima arma, mandano a giocare a Kiev la Flakelf, la squadra della Luftwaffe, formata in buona parte da calciatori professionisti. Fuori da ogni regola si decide che sarà una doppia finale tra la Start e la Flakelf, che servirà a stabilire il vincitore del torneo. 6 agosto, Kiev, Stadio Zenit, finale di andata. Mentre Stalin dà il comando, non un passo indietro, la Start batte la Flakelf 5-1. È come offrire il collo al boia. In fretta e furia i tedeschi vanno a richiamare da tutto il fronte orientale i migliori calciatori che combattono per loro. Mettono un SSE ad arbitrare. Organizzano 3 giorni di fanfare per ricordare a tutti che il Flakelf vincerà

9 agosto, l'arbitro va nello spogliatoio della Start e ricorda che è obbligatorio il saluto nazista prima del fischio d'inizio. Ma una volta in campo, dopo che i tedeschi si sono esibiti nel loro Heil Hitler, i sovietici a capochino pensano un attimo e subito dopo all'unisono gridano Fitzgold Hurra. Significa viva la cultura fisica, era il motto tradizionale degli atleti sovietici. Tra l'altro, Hurra era anche il grido di combattimento dei soldati dell'Armata Rossa quando andavano all'assalto. E molti tedeschi lì presenti lo avevano già sentito bene in battaglia. Ennesimo affronto, pagato caro da subito. Dopo un inizio violento e provocatorio da parte dei tedeschi, l'orgoglio sportivo e patriottico prevale. E così punizione, tiro del centravanti, Kuzmenko dai 30 metri, gol, pareggio. Gonciarenko, il numero 10 della squadra, parte in serpentina, gol, 2-1. Ancora, cross dentro, semirovesciata di Gonciarenko, gol, 3-1. Fine del primo tempo. Un ufficiale delle SS scese negli spogliatoi della Start per provare a convincere i calciatori a perdere. Siamo veramente impressionati dalla vostra abilità calcistica e abbiamo ammirato il vostro gioco del primo tempo. Ora però dovete capire che non potete sperare di vincere. Prima di tornare in campo, prendetevi un minuto per pensare alle conseguenze. La Start rientrò in campo pensando alle parole sentite all'intervallo e in poco tempo subì 2 reti. I giocatori si guardarono e capirono che giocare a calcio e vincere di fronte ai propri tifosi avrebbe dato loro la speranza di resistere e così decisero di giocare alla loro maniera. La Start tornò in vantaggio e fissò il risultato sul 5-3. Poco prima del fischio finale, Klimenko partì dalla propria metà campo con la palla al piede, scartò tutti i giocatori della Flakelf, compreso il portiere, fermò la palla sulla linea e la calciò a centrocampo. Sentitisi umiliati poco dopo la finale della partita, i tedeschi arrestarono i giocatori della Start. Il primo ad essere arrestato, torturato dalla Gestapo e ucciso sarebbe stato Nikolaj Korotik. Korotik era molto probabilmente un appartenente al servizio segreto sovietico e i tedeschi sarebbero riusciti ad individuare la sua vera identità. Gli altri giocatori invece, ad eccezione di Gonciarenko e Svirdovsky, vennero invece deportati nel campo di concentramento di Sirek, poco fuori Kiev, amministrato dal feroce Paul von Radomski, Obersturmanführer delle SS. La mattina del 24 febbraio del 43 Radomski ordinò una rappresaglia per un tentato attacco incendiario al campo. I prigionieri vennero disposti in fila, una persona ogni 3 veniva colpita alla testa col calcio del fucile e freddata con una pallottola alla nuca. Ivan Kuzmenko, il gigante dell'attacco della Start, fu colpito in mezzo alle scapole dal calcio del fucile. Vacillò e, benché stremato dalla fame e dalla fatica, rimase in piedi. Resistette a diversi colpi prima di accasciarsi al suolo e ricevere il proprio proiettile. Alexei Klimenko, il minuto difensore che aveva umiliato il Flakelf sul finire della partita, crollò immediatamente a terra e fu finito da una pallottola dietro l'orecchio. Nikolaj Trusevic, il portiere, sentì i passi dell'SS fermarsi alle sue spalle. Si preparò a ricevere il colpo, ma finì ugualmente per terra. Si rialzò con tutta l'agilità che l'aveva reso il miglior portiere dell'Unione Sovietica e mentre la guardia apriva il fuoco urlò «Krasny sport ne umriot!» Lo sport rosso non morirà mai. Morì nella sua divisa da gioco nera e rossa, l'unico indumento caldo che possedeva, colpito da una raffica di mitra. Nel 1981 lo stadio Zenit fu ribattezzato Stadio Start. Un monumento si trova all'ingresso dello stadio per ricordare la squadra. Sulla destra ora campeggia una targa con dedica a uno che se la merita. Dedicata a Makar Gonciarenko, morto a Kiev nel 1997, autore di una doppietta del 5-3 nella partita della morte.

Il 16 maggio 2004 giocava l'ultima partita della sua carriera Roberto Baggio, uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano, e il suo addio lasciò un vuoto che ancora avvertiamo. Come cantava Cesare Cremonini, non è più domenica da quando Baggio non gioca più. Ormai sono passati 17 anni dall'ultima volta in campo. Era il 16 maggio del 2004 e quella domenica sarà l'ultima volta che Roberto Baggio, il codino più amato dagli italiani, scenderà in campo con gli scarpini ai piedi. Il suo Brescia, allenato da Luigi De Biasi, verrà sconfitto per 4-2 dal Milan, neocampione d'Italia, guidato da Carlo Ancelotti. I rossoneri, proprio quella domenica, festeggeranno così il 17° scudetto della storia. Il destino ha voluto che quella fosse anche l'ultima domenica da calciatore di Roberto Baggio, che con la maglia del Milan 8 anni prima aveva vinto anche lui uno scudetto. I tifosi rossoneri non si sono dimenticati di lui e, nonostante il passaggio del divin codino all'Inter nell'estate del 98, quando al minuto 39 del secondo tempo l'allenatore De Biasi lo sostituisce, l'ovazione dello stadio è tutta per lui. I tifosi del Milan e quelli del Brescia sono tutti in piedi per applaudirlo. Baggio si toglie la fascia, abbraccia il capitano del Milan e suo vecchio compagno di squadra in nazionale Paolo Maldini, e poi si avvia verso la panchina del Brescia con le braccia alzate al cielo. Saluta tutti. Sarà la sua volta. Da quel giorno si dedicherà ad altro. 17 anni dopo, per dirla con un'altra star della musica italiana, Vasco Rossi, noi siamo ancora qua a parlare di lui, di Roberto Baggio, a ricordarci dei suoi 253 gol in campionato, in Serie A, realizzati con 7 maglie diverse: Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, in 20 anni di carriera. A parlare del pallone d'oro vinto nel 93, oppure della sua conversione al buddismo, o ancora di quel drammatico passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nell'estate del 90, che scatenò l'inferno per le strade di Firenze. Ma ci ricordiamo anche e soprattutto di tante sue meravigliose giocate, come quella del San Paolo contro il Napoli ai tempi della Fiorentina, quando sotto gli occhi di Maradona Baggio scartò mezza squadra avversaria, compreso il portiere, per entrare in porta con il pallone ai piedi, proprio come aveva fatto Diego al Mondiale messicano qualche anno prima contro l'Inghilterra. Ancora questa volta con la maglia della nazionale ai mondiali del 98, di quel tiro uscito di un niente nei quarti di finale, persi poi ai rigori contro la Francia. Se quel tiro fosse entrato, la storia di quel mondiale sarebbe stata diversa. Ci ricorderemo anche del suo cattivo rapporto con molti allenatori, da Capello a Sacchi, per finire a Carlo Ancelotti, che lo scartò ai tempi del Parma, per poi pentirsene qualche anno più tardi e scriverlo nel suo libro biografico Preferisco la Coppa. Non sarà così per un altro grande Carletto del calcio italiano, cioè Carlo Mazzone, che invece lavorerà fortissimamente alla sua corte quando allenerà il Brescia. E Baggio a Brescia resterà per 4 anni, chiudendo lì la

L'impresa più difficile è spiegare cosa è stato Roberto Baggio ai ragazzi che per ragioni anagrafiche non l'hanno vissuto. Ci proviamo. Roby Baggio non aveva i muscoli del vostro Cristiano Ronaldo. Era un uomo normale, con gambe seppur martoriate dall'infanzia.

linguaggio, non c'erano social, eppure era un fenomeno di massa. Era semplicemente un io. Aveva braccialetti, codino, poi le trecce, poi si rasava, aveva gli scarpini azzurri ai mondiali quando tutto il mondo li portava neri, aveva la fascia di capitano buddista quando gli altri avevano

accompagnano i grandissimi e che danno fastidio a chi vorrebbe, ma non può. Come i tanti allenatori che lo hanno ostacolato, denigrato, messo in panchina, lui non rispondeva mai. Lasciava parlare l'amore della gente che se non lo vedeva in campo. Cominciava a dimenticare il suo nome con cori e striscioni. Roby Baggio era soprattutto amato in maniera trasversale, da sempre, da tutti. Il talento più cristallino dai tempi di Gianni Rivera, era un uomo semplice che aveva un'empatia fortissima. Tutto il popolo italiano non si ergeva su un piedistallo, non si metteva al di sopra dei compagni e soprattutto non negava mai un autografo a nessuno. Chiedete ragazzi a quelli leggermente più grandi di voi qual è il mondiale.

meglio a 2 minuti dall'eliminazione contro la Nigeria, purificato dall'arrivo della sua famiglia che tanto gli mancava, divenne il nostro supereroe irresistibile che abbatte Spagna e Bulgaria, per poi giocare la finale con il Brasile. Gamba sola, un rigore alto che lo perseguita ancora nei pensieri e nelle notti, a negargli il lieto fine. 7 partite che rappresentano il percorso della vita, tutti gli

Aveva sofferto tantissimo Robby, a 17 anni gli era esploso un ginocchio cercando di entrare in scivolata su un avversario. Già acquistato dalla Fiorentina, rimase ai box per quasi 2 anni e conobbe la pratica del buddismo per trovare il perché a

qui si mette subito in luce nelle formazioni giovanili, segnando negli anni 110 gol in 120 presenze, tanto che addirittura vengono a seguirlo dai paesi vicini quando gioca nella Beretti, dove oltre 1000 spettatori seguono ogni sua gara. A 16 anni è già un fenomeno, tanto da debuttare in C1 nell'83. Il 30 novembre dell'83 sigla il suo primo gol in carriera in una gara di Coppa Italia di C1 contro

curiosità sull'esperienza di spaggio a Vicenza prima di concludere le superiori vani di filo con la Nerossi Vicenza, e per questo non conseguirò mai il diploma. Pochi giorni prima l'infortunio era stato acquistato dalla Fiorentina per circa 2,7

stagione 88-89 a Riviola arrivano in zona UEFA. Grazie alla giornata, il vincoli. Mette a segno 15 gol in campionato, 9 in Coppa Italia, per un totale di 24 gol stagionali. La stagione 89-90 arriva secondo nella classifica marcatori finale con 17 reti.

viaggio passa la vecchia signora per 25 miliardi di fuso, una cifra mai vista in quel momento nel mondo del calcio. Il giorno della conferenza stampa gli viene messa al collo una sciarpa della Juve che però getta via. Un'azione che non verrà dimenticata dal popolo juventino, che non amerà mai in fondo Roberto Baggio. Come commentato da Antonio Caliendo, procuratore di Roberto Baggio, mi ricordo ancora la scena quando Baggio passò alla Fiorentina, dalla Fiorentina alla Juventus, in conferenza stampa davanti ai giornalisti gli misero al collo la sciarpa bianconera e lui la gettò via. Fu un gesto imbarazzante, io dissi che il ragazzo andava compreso, era come se avessero strappato un figlio alla madre. Ammetto che quella volta rimasi molto colpito anch'io. Con il Viola comunque in totale mette a segno 55 gol in 136 gare. I tifosi della Fiorentina non lo dimenticheranno mai. In ogni caso, alla Juve Roberto Baggio inizia a vincere qualcosa di concreto sul campo a livello di titoli e riconoscimenti personali. Anche in bianconero, purtroppo, la sua carriera è però costellata da infortuni ricorrenti. L'esordio di Baggio alla Juve è sempre a Napoli e sempre contro Maradona, che si impone nella finale di Supercoppa italiana per 5-1. In quell'occasione però Baggio sigla anche il suo primo gol in bianconero. Il primo anno in bianconero non è positivo, la Juve non si qualifica per le coppe europee nonostante acquisti faraonici e 14 gol di Baggio, 27 gol totali considerando le coppe. Toccante scena in un Fiorentina-Juventus quanto Baggio si rifiuta di battere un rigore contro i suoi ex tifosi e la sua ex squadra. La Juve perderà quella partita 1-0 e in quell'occasione Roberto è applaudito dai suoi ex tifosi e raccoglie una sciarpa gettata da un tifoso dagli spalti. Un gesto che scatena il boato del pubblico. Baggio non dimenticherà mai il suo passato. Negli anni successivi Baggio mette a segno tantissimi gol e diviene il capitano della squadra bianconera, ma non vince molto. Solo una Coppa UEFA nella stagione 92-93 grazie ad una strepitosa finale disputata contro il Borussia Dortmund, nella quale mette a segno anche un gol da cinoteca. La Coppa UEFA vede Baggio protagonista assoluto della competizione, decidendo quasi da solo la semifinale e la finalissima, tanto da vincere il pallone d'oro del 1993. Nella stagione 93-94 la Juve arriva seconda in campionato dietro il Milan. Con il nuovo che avanza, Del Piero comincia la sua avventura in bianconera e il rapporto con la Juventus pian piano comincia a scemare. Il primo e unico scudetto vinto con la maglia della Juve è nella stagione 94-95, quella dopo il mondiale statunitense del 94. Un infortunio mette fuori gioco Baggio, che gioca poco quella stagione, sostituito con successo da Alex Del Piero. Nel suo ultimo anno è comunque decisivo con 8 gol segnati in sole 18 partite, soprattutto la sua griffa in un Juventus-Milan 1-0 che di fatto segna il passaggio di casacca. Infatti a fine stagione Baggio andrà proprio al Milan di Berlusconi. In 5 anni di bianconero vince uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, oltre al prestigioso pallone d'oro del 93, un premio difficile da agguantare per un giocatore italiano, ma non della sua stazza. Con la Juventus supera Platini nel numero di reti messe a segno, con 115 gol in 200 partite. Nel 93 entra pure nella classifica Forbes, primo calciatore nella storia ad entrare nella top 40 degli sportivi più pagati al mondo. La Juventus, vista l'ascesa di Del Piero e i continui infortuni del Divincodino, decidono di non rinnovare con Baggio. Ed è così che Baggio si svincola dal club bianconero tra le proteste degli ultras bianconeri, proprio come era accaduto qualche anno prima con la Fiorentina. Baggio, come sempre, ha lasciato il segno anche tra i tifosi juventini, abituati ai grandi campioni. Ed è così che nel luglio 95 Baggio si accorda con il Milan, che per il suo cartellino sborsa a causa ai parametri UEFA, che in epoca pre-Bosman regolano il mercato degli svincolati, un indennizzo di 18 miliardi di lire. Esordisce in rossonero il 27 agosto seguente, nella vittoria esterna sul Padova per 1-2, e segna il primo gol nel successivo impegno contro l'Udinese, realizzando il definitivo 2-1. In rossonero rimedia subito un altro scudetto, il secondo consecutivo per lui, seppur con una squadra diversa, un vanto per pochi. L'attacco UEA Baggio-Savicevic si rivela uno dei più forti d'Europa. Per Baggio però, alla fine del campionato, sono solo 7 reti in campionato e 3 in Coppa UEFA. Con Capello il feeling non è eccezionale, ma alla fine dell'anno il tecnico più vincente della storia del Milan va via e viene ingaggiato da Barrez, che però nella stagione 96-97 verrà esonerato per richiamare Arrigo Sacchi, con il quale Baggio aveva già avuto screzi in nazionale. Al Milan si amplifica ancora di più lo scarso feeling con il tecnico romagnolo, con il quale le vecchie ruggini legate al Mondiale 94 non si sono mai affievolite del tutto. Un rapporto tutt'altro che idilliaco, tecnicamente
parlando, il Milan della stagione 96-97. È anonimo. È anonimo proprio come Baggio, che segna solamente 9 reti totali, di cui 5 in campionato. In totale sono 19 le reti siglate in 67 partite in maglia rossonera. Al termine della stagione, Baggio verrà ceduto al Bologna. Con l'avvento dell'era Capello Bis finisce a sua volta la sua era rossonera e si concretizza il passaggio al Bologna a costo di saldo 5 miliardi e mezzo di lire. Un affare per Gazzoni Frascara, l'allora presidente del Bologna, più furbo del collega Ferlaino del Napoli, che declina l'affare, così come il Parma pronto ad acquistare Baggio, ma dovendo desistere per l'arrivo di Ancelotti in panchina, il quale non vorrà Roberto. Con i rossoblù gioca soltanto una stagione, ma memorabile anche solo per la sua presenza in campo. Anche qui il rapporto con l'allenatore di allora, Renzo Olivieri, lo limita a tal punto che a fine stagione andrà via, finendo per accusarlo di essere in qualche modo invidioso della sua fama acquisita. Finisce male anche al Bologna, grazie al quale però Baggio conquista nuovamente la nazionale. Con il Bologna saranno 22 le reti realizzate in 30 partite, il suo record in una stagione di Serie A, al quale si aggiunge anche un gol di Coppa Italia. Al termine della stagione 97-98 il Bologna lo vende all'Inter di Moratti per 3 miliardi e mezzo di lire. La società vuole puntare decisa allo scudetto, potendo contare su un attacco formidabile con Ronaldo il fenomeno. Ma la sua avventura in nerazzurro non va bene in termini di concretezza e di titoli. L'allora tecnico Marcello Lippi, ad un certo punto dell'annata 99-2000, lo releca addirittura ai margini e lo costringe in qualche modo ad abbandonare la squadra. Giusto in tempo per contribuire alla qualificazione in Champions League con una sua rete decisiva nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari e nello spareggio contro il Parma, al passo d'addio in nerazzurro. Con l'Inter sono comunque 17 gol segnati in 2 stagioni, ma 0 titoli conquistati dal Divin Codino, pronto per una nuova avventura. Lo aspetterà il Brescia di Corioni, Mazzone e Hübner, che credono in lui per salvare il Brescia dalla Serie B. Con Carletto Mazzone e Pep Guardiola a centrocampo, il Brescia costruisce una squadra ricordata ancora oggi come una delle squadre più nostalgiche in assoluto. Nella sua prima stagione bresciana è decisivo per la salvezza, stagione 2000-2001, dove segna 10 gol totali, soprattutto uno importantissimo in un Napoli-Brescia 1-1, dove segna ancora nello stadio che fu di Diego, con una punizione d'antologia che recupera il momentaneo vantaggio napoletano nello scontro diretto per non retrocedere. Piccolo retroscena, Baggio, come tante altre volte in carriera, era stato vicino a vestire l'azzurro in estate, ma forse l'arrivo di Zeman o l'ingaggio esoso del calciatore non consentono la chiusura positiva della trattativa e consentono invece l'approdo del calciatore al Brescia. Un altro momento incredibile in quella stagione è anche il gol favoloso messo a segno da Baggio contro la sua ex Juventus a Torino, con Van der Sar beffato nel finale. La stella era naturalmente lui, in accoppiata con Dario Hübner, in una squadra composta anche da Pirlo, Guardiola, i fratelli Filippini e tanti altri ottimi calciatori. Con loro i bresciani ottengono il miglior piazzamento di sempre in Serie A, un 8° posto finale alle soglie della Coppa UEFA. Diventa l'idolo indiscusso dei Rigamonti, con la società che ritira la maglia numero 10 nel momento in cui annuncia il suo ritiro ufficiale dal calcio giocato, avvenuto, come già detto, nel maggio 2004, con la sua ultima gara giocata contro il Milan, con tutto lo stadio in piedi ad applaudire Roberto Baggio.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. E questo è il fior del partigiano.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Prova delle ore 17.45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso. Dirige il maestro Francesco Di Lenzoni. Cantano i Tupamaros.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

0: arte.
1: Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, rubrica a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito Descartes. Apriamo la puntata di oggi tornando sul tema della scorsa: l'importanza per le organizzazioni di lavoratrici e lavoratori di uscire dai propri posti di lavoro, legando la propria lotta a quella che avvengono attorno all'organismo. Lo facciamo con un altro esempio concreto: il comunicato congiunto di Sanitari per Gaza a Firenze e Firenze per la Palestina. Chi è Carrai? Beh, vicepresidente delle acciaierie GSV Steel di Piombino dal 2020, presidente di Toscana Aeroporti dal 2009, amministratore unico di Xenda SRL, azienda fondata nel 2022 che si occupa di robotica e informatica a doppio uso civile e militare, e soprattutto console onorario dello Stato sionista di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia dal 2019, braccio destro di Matteo Renzi. Questo bel, si fa per dire, curriculum è uno dei tanti che potete trovare nell'avviso ai naviganti 145 del nuovo Partito Comunista Italiano, una lista di aziende e persone operanti nel nostro paese complici dello Stato sionista e del genocidio in corso in Palestina. Tornando a noi, sempre riguardo all'importanza di uscire dai propri posti di lavoro, in questo episodio rilanciamo la nostra solidarietà e sostegno ai lavoratori USB del deposito Eni di Livorno. Nella giornata di martedì 23 settembre hanno avviato lo stato di agitazione contro il caro carburanti e promosso delle mobilitazioni davanti ai depositi Eni a Livorno, bloccando anche alcuni distributori della zona. Un altro dei campi di lotta di un organismo operaio è sicuramente la repressione aziendale. I padroni, il nostro nemico, attaccano quando la mobilitazione di un organismo tocca il giusto nervo scoperto. Ne è un esempio eclatante, uno dei tanti, il caso di Luigi Borrelli, lavoratore di USB colpito per aver denunciato il transito di armi all'aeroporto civile di Montichiari. A proposito di ciò, riceviamo e rilanciamo il contributo dell'organismo Fare Rete contro la repressione aziendale, un organismo che ha il pregio di usare la repressione proprio come un'arma, passando e unendo la difesa all'attacco. Della storia di Luigi ne abbiamo parlato in una puntata monotematica della scorsa stagione. Come tutte le puntate, oltre a essere in onda il mercoledì alle 11 e alle 16 su Radiograd, possono essere trovate, ascoltate e condivise andando sul sito www.radiograd.it. Condividere le puntate è solo uno dei contributi che potete dare alle Corrispondenze Operaie. Il modo sicuramente più prezioso è quello di inviarci segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee e anche considerazioni sulla situazione politica del nostro paese. Farlo è facile, basta una mail a carc@riseup.net. Quando richiesto, manterremo l'anonimato per tutelare dalla repressione aziendale.
1: Chiamo di seguito il comunicato congiunto redatto assieme ai sanitari per Gaza Firenze e Firenze per la Palestina in merito alla destituzione di Marco Carrai. Accogliamo positivamente la fine dell'incarico di Marco Carrai come presidente della Fondazione Meyer e la decisione da parte del presidente Gianni di non rinnovare il suo mandato. Dopo 3 anni di lotte, decine di migliaia di firme raccolte, pressioni politiche e iniziative per portare negli ospedali, nelle scuole e nelle piazze della Toscana le voci dei nostri colleghi assassinati o imprigionati da Israele durante il genocidio a Gaza, siamo finalmente giunti a quello che per noi era un atto dovuto. Il rappresentante di uno Stato accusato di genocidio che ha causato la morte di più di 21.000 bambini e procurato enormi sofferenze psicologiche e fisiche ai palestinesi sopravvissuti non può presiedere la fondazione di un ospedale pediatrico ed è giusto e sano che venga sostituito. La Fondazione Meyer merita una guida che rappresenti i valori della cura e della vita, non chi difende chi quelle vite le ha spezzate. Durante la conferenza stampa per annunciare la fine del suo mandato, il console onorario di Israele si è lanciato andare all'ennesima patetica performance ottimista. Ma la sua recita non cambia i fatti. Essere console onorario è un incarico politico. Pretendere di poter sostenere la linea genocida senza subire ripercussioni pubbliche è come voler stare al fuoco senza scottarsi. Lui stesso ha scelto di imbracciare le armi della retorica di quello Stato. Il nostro bersaglio non è l'uomo, è la divisa che indossa. E quella divisa oggi puzza di complicità. A incorrere in rischi per se stessi e per la propria vita sono invece gli attivisti che hanno condiviso questo percorso di lotta, ricevendo per una semplice accusa peraltro infondata di diffamazione, prima una perquisizione nelle proprie abitazioni con tanto di sequestro degli apparecchi elettronici, e poi fogli di via da Firenze, colpendo persone che vivono e studiano in città, negando un diritto, quello allo studio, che viene garantito anche a chi è rinchiuso in carcere. Per quanto soddisfatti di questa vittoria politica, siamo ben consapevoli che la nostra battaglia per liberare il nostro territorio dai tentacoli economici e politici dell'entità sionista non finisce qui. Carrai si è seduto su quella poltrona in quanto membro effettivo del sistema di potere che governa la nostra regione ed è solo la punta dell'iceberg. La riprova è data dai progetti di impianti agrivoltaici di Valdera e nella provincia di Grosseto, proposti dall'azienda controllata dall'israeliana Sikun Binui Ltd, azienda inserita nella blacklist dell'ONU perché compromessa in attività economiche nei territori illegalmente occupati da Israele, oltre ad essere coinvolta tramite aziende satellite nella costruzione del muro che circonda la striscia di Gaza. Carrai se ne va, ma il sistema che lo ha messo lì resta. Lo smantelleremo pezzo per pezzo, a partire dai suoi affari. Noi non recitiamo, lottiamo e vinceremo. Sezione di Firenze, rifredi del PICARC, sanitari per Gaza Firenze, Firenze per la Palestina.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@resap.net.
2: Basta speculazione e caro vita. 10, 100, 1000 iniziative operaie per bloccare la speculazione sui carburanti e frenare il caro vita. Solidarietà e sostegno ai lavoratori USB del deposito Eni di Livorno. Esprimiamo la massima solidarietà ed il più vicino sostegno ai lavoratori USB che nella giornata di martedì 23 settembre hanno avviato lo stato di agitazione contro il caro carburanti e promosso delle mobilitazioni davanti al deposito Eni a Livorno, bloccando anche alcuni distributori. Scaricare sacchi di letame davanti alla raffineria Eni è stato un gesto encomiabile che siamo certi abbia trovato approvazione e consenso nelle masse popolari tutte. Benzina e gasolio hanno superato anche i 2,50 euro al litro, con i prezzi che continuano a crescere. Hanno emulato le azioni dei lavoratori francesi, segno che se c'è la volontà e la determinazione, le cose si fanno. Dopo l'azione di USB, il giorno dopo Eni ha fatto sapere sulla stampa che inizierà a calmierare i prezzi dei carburanti. Si associa giorni dopo anche l'azienda energetica Socar, che fa capo a IP. Anche lei inizierà a calmierare i prezzi. Subito il governo Meloni è corso a gettare acqua sul fuoco, dicendo che queste imposizioni non sono venute dall'alto, ma da un contributo volontario dei colossi del petrolio per aiutare i cittadini. Meloni ha ragione, l'imposizione non è venuta dall'alto, ma dal basso, dai sindacati di base, che con questa azione eclatante hanno fatto perdere il sonno a Eni. Ancora una volta dimostrano quanti soldi hanno guadagnato e con pochi centesimi cercano di spegnere la mobilitazione. Da notare che l'azione di USB ha certamente spinto la CGIL di Livorno il 3 ottobre ad organizzare un corteo cittadino contro il caro vita e a sostegno delle vertenze del territorio. Ben venga il fatto che le mobilitazioni si moltiplichino. Tutte queste devono diventare ingredienti per la strutturazione di un fronte che nei fatti già esiste. Ben venga il fatto che le mobilità

0: naturale, della chimica, dei biocarburanti e della produzione di energia. Lo Stato italiano è il principale azionista e in quanto tale decide con quali paesi fare accordi a lungo termine per lo sfruttamento di giacimenti, nomina i suoi dirigenti principali, determina il prezzo dei carburanti e costringe chi vuole stare sul mercato nazionale ad adeguarsi ai suoi prezzi. Potrebbe stringere accordi con paesi produttori di petrolio che non sono invischiati in conflitti bellici per questioni geopolitiche e assicurare scambi sicuri a paesi minacciati di sanzioni come il Venezuela, la Russia, l'Iran. Invece, conferisce il suo petrolio al mercato della speculazione e fa enormi profitti ogni anno. Sono i soldi che vengono estorti a lavoratori dipendenti e autonomi per benzina e riscaldamento e sappiamo le ripercussioni che l'aumento del prezzo del petrolio e dell'energia ha sul prezzo di mille altri prodotti. Come scritto da BDS Italia sul suo sito, le attività di Eni non riguardano soltanto l'estrazione e la commercializzazione di combustibili fossili. Attraverso accordi societari, infrastrutture e servizi logistici, l'azienda è inserita in relazioni economiche che contribuiscono a sostenere lo Stato di Israele, l'occupazione illegale dei territori palestinesi, il regime di apartheid imposto al popolo palestinese e il genocidio in corso nella striscia di Gaza. Questo si aggiunge da una parte allo sfruttamento del lavoro, che nel recente 2024 ha portato all'uccisione di 5 camionisti al deposito di Calenzano. Dall'altra, la lentezza della magistratura italiana, salvo quando si tratta di processare i proletari, che permette a 6 dei 9 imputati di trovare un accordo con il pubblico ministero sulla sanzione da scontare, evitando così il processo ordinario ed ottenendo uno sconto di pena. Questo a fronte di 5 morti, decine di feriti, milioni di euro di danni nell'area circostante. In un contesto del genere bisogna far conoscere ed estendere iniziative come quella promossa da USB per il 1° ottobre a Livorno, davanti al deposito del carico carburanti di stagno, accanto all'ingresso della raffineria contro il caro vita e il caro carburanti. Iniziative come questa servono per dar fiducia ai lavoratori e sostenere chi porta avanti la lotta ad un livello superiore. Il partito dei CARC aderisce, partecipa e invita alla massima partecipazione lavoratori e cittadini a questa importante manifestazione contro chi ci affama e vuol gettare il paese nella terza guerra mondiale.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, siamo qui a Brescia per sostenere la causa di Luigi Borrelli. Siamo un comitato e ci chiamiamo Fare Rete. Questo comitato è costituito da alcuni lavoratori e lavoratrici delegati a RLS colpite da repressione aziendale con l'obiettivo di condividere con altri lavoratori e lavoratrici esperienze di lotte e organizzazioni, conoscenze e strumenti per difendersi dalle repressioni patronali e per cominciare a passare dalla difesa all'attacco. La nostra solidarietà è per Luigi Borrelli e altri lavoratori delegati sotto attacco. Fare Rete promuove campagne e iniziative di denuncia degli attacchi repressivi che si contano in modo quotidiano e numerosi da un capo all'altro del paese, di solidarietà con tutti coloro che sono colpiti a prescindere dalla tessera sindacale, di confronto e coordinamento per condividere strumenti ed esperienze di lotta come sentenze vittoriose, i contatti di avvocati, i metodi, gli insegnamenti e gli applichi che si sono rilevati vincenti, di organizzazione e di mobilitazione collettiva.
2: Ascolta, non ci possiamo scambiare
1: è il nostro, adesso parliamo con il nostro attivista Luciano che fa parte anche lui del comitato Fare Rete. Prego Luciano.
3: Allora, ciao a tutti, oggi siamo qui davanti al Tribunale di Brescia a sostegno del compagno Luigi Borrelli, impiegato nel comparto logistica presso l'aeroporto civile di Montichiari a Brescia, che ha ricevuto negli ultimi anni 4 procedimenti disciplinari, contestazioni e sanzioni disciplinari di vario genere per aver denunciato e cercato di fermare insieme ai suoi compagni di lavoro e all'Unione Sindacale di Base USB, che è l'organizzazione sindacale al quale appartiene e dove milita, il traffico di armi presso l'aeroporto civile di Montichiari. Oggi è qui per discutere di fatto 2 procedimenti disciplinari per 2 interviste che ha

0: Lasciato per Radio Onda d'Urto e per Il Fatto Quotidiano. Ovviamente ai signori dell'azienda dove lavora e alla borghesia e a questo governo di criminali non va giù che Luigi e gli altri lavoratori, compagni di lotta, cerchino in ogni modo uno di bloccare le armi e due di cercare di portare i lavoratori a fare obiezioni di coscienza per dire no, noi ci rifiutiamo di scaricare e movimentare armi e armamenti perché non vogliamo essere complici del genocidio, non soltanto del genocidio del popolo palestinese, ma anche delle varie guerre che l'Unione Europea, la NATO e gli Stati Uniti e i paesi dell'asse, guerrafondai, tra i quali l'Italia, combatte ogni volta per il potere, per perpetuare il potere della borghesia. Oggi e nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, saremo ancora qui al fianco di Luigi Borrelli e di Marusca, che a novembre sarà ancora qui davanti al Tribunale di Brescia in presidio insieme a noi per dire ancora per il processo contro l'omicidio sul lavoro di Mirko Sic. Per cui noi ci vedremo a novembre qui per Marusca e nei prossimi mesi ancora a sostegno del compagno Luigi Borrelli.
1: Grazie.

0: siamo Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Tocca adesso a parlare con quel Serri, l'amore.

with your

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: attenzione.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
16: La radio, compagna di sempre.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Mien Blues, Erwin Bischoff.

Steinman è nato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965 e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo, insomma un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Taj Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi direi altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

0: Let it all hang out!
1: Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Bert Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smell Down Talk, the Paul Butterfield Blues Band.

0: you. Thank you. Hello to Billy Dixon, the bye down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
2: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am the Moon, della trilogia I Am the Moon, la tedesca Trucks Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trucks Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Meline, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana affrontiamo uno dei romanzi cult per eccellenza del XX secolo, visto che oggi è il compleanno del suo autore. Sto parlando di Sulla strada di Jack Kerouac. Ma prima, come sempre, sigla.

Allora, prima di tutto un po' una piccola biografia. Jack Kerouac nasce per l'appunto il 12 marzo del 1922 a Lowell, Massachusetts, da una famiglia franco-canadese. Cresciuto in un ambiente cattolico fin da giovane, sviluppa un forte amore per la letteratura, ottiene una borsa di studio per meriti sportivi alla Columbia University, ma dopo un infortunio interrompe la sua carriera atletica e si concentra pienamente sulla scrittura. Durante gli anni 40 a New York entra in contatto con Allen Ginsberg, William Burroughs e altri futuri esponenti della Beat Generation. Un ruolo cruciale nella vita di Kerouac lo ha Neal Cassidy, un carismatico vagabondo dallo stile di vita frenetico e avventuroso. Cassidy, con la sua energia instancabile e la sua filosofia spontanea, diventa una musa ispiratrice per Kerouac e per molti altri scrittori beat. La loro amicizia si basa su una profonda condivisione di esperienze, viaggi e idee, e Cassidy diventa il modello per il personaggio di Dean Moriarty in Sulla strada. Con Ginsberg e Burroughs, Kerouac sviluppa un rapporto di reciproca influenza letteraria, contribuendo alla nascita di un movimento che si oppone ai valori tradizionali e promuove una nuova espressione artistica. Nel 1951 Kerouac scrive Sulla strada in un flusso creativo ininterrotto di 3 settimane, utilizzando un rotolo di carta da telescrivente per evitare interruzioni. Per i non boomer, la telescrivente era un macchinario che serviva per ricevere notizie e, tra le altre cose, aveva la particolarità di stampare su un rotolo continuo di carta. Vi direi un po' come le stampanti ad aghi, ma mi rendo conto di rivolgermi ad un pubblico per così dire âgé come me. Peraltro, in ogni caso, nonostante le buone intenzioni di Kerouac, il romanzo viene pubblicato solo nel 57, dopo varie revisioni. Il suo stile spontaneo e il contenuto ribelle lo rendono immediatamente un'icona culturale. Dopo il successo, la sua vita è segnata da lotte interiori, dipendenza dall'alcol e una crescente disillusione. Muore il 21 ottobre 69 a soli 47 anni per complicazioni legate alla cirrosi epatica. Ma cerchiamo di andare in profondità nell'analisi del romanzo che ha reso famoso Kerouac. Sulla strada è un'opera semi-autobiografica che racconta i viaggi di Sal Paradise, alter ego di Kerouac, e di Moriarty, basato, come dicevamo prima, su Neal Cassidy, attraverso gli Stati Uniti. Il romanzo è un inno alla libertà, alla ricerca di esperienze autentiche e all'esplorazione dei confini dell'esistenza umana. La trama segue Sal e Dean mentre attraversano il paese. Lungo il loro percorso incontrano una varietà di personaggi eccentrici, vivono amori fugaci e sperimentano droga e musica jazz, elementi centrali della controcultura dell'epoca. Il romanzo è intriso di un senso di inquietudine e desiderio di qualcosa di più grande e incarna la ricerca esistenziale che caratterizza la Beat Generation. Ma prima di parlare delle tematiche del libro, andiamo con la prima pausa musicale.

0: Like a Rolling Stone di Bob Dylan, che come tantissimi suoi colleghi è stato fortemente influenzato da Kerouac e da Sulla strada, ma ne parleremo tra poco. Le tematiche affrontate nel romanzo includono il desiderio di evasione, il rifiuto delle convenzioni sociali, la ricerca spirituale e l'importanza dell'amicizia. Kerouac esplora anche il senso di alienazione, la tensione tra il desiderio di libertà e la necessità di un senso di appartenenza. Il romanzo è pervaso da una tensione tra euforia e malinconia, con momenti di pura esaltazione alternati a riflessioni sulla solitudine e sulla fugacità delle esperienze vissute. Uno degli elementi più rivoluzionari è lo stile di scrittura di Kerouac, noto come prosa spontanea, che riproduce il ritmo del jazz e cattura l'energia del momento. Il linguaggio è viscerale, immediato, caratterizzato da lunghi periodi privi di punteggiatura convenzionale. Sulla strada è uno dei pilastri della Beat Generation, movimento letterario e culturale che include opere come Urlo di Allen Ginsberg e Pasto nudo di William Burroughs. Questi autori, come dicevamo all'inizio, condividevano un approccio anticonformista alla vita e alla letteratura, rifiutando le norme sociali e sperimentando nuove forme di scrittura. Rispetto a Pasto nudo, più frammentare e sperimentale, Sulla strada mantiene una struttura narrativa più fluida e accessibile. A differenza di Urlo, invece, che si concentra su una critica feroce alla società americana, Sulla strada si distingue per il suo tono più nostalgico e poetico. Parallelamente, negli stessi anni, altri romanzi segnavano la letteratura mondiale. Il giovane Holden di Salinger del 51 affrontava il disagio giovanile con un tono intimo e riflessivo, mentre Fahrenheit 451 di Ray Bradbury del 53 esplorava il pericolo della censura e dell'omologazione. Sulla strada si distingue per il suo dinamismo e il senso di libertà e offre un'alternativa radicale rispetto alla narrativa mainstream dell'epoca. Un autore influenzato da Kerouac fu sicuramente Hunter Thompson, il cui romanzo Paura e disgusto a Las Vegas del 71 condivide con Sulla strada il tema del viaggio come metafora dell'esplorazione interiore. Tuttavia, mentre Kerouac descrive un viaggio esistenziale caratterizzato da libertà e ricerca spirituale, Thompson adotta un approccio più cinico e satirico, dipingendo un'America decadente e corrotta attraverso il prisma del giornalismo gonzo. Se Sulla strada trasmette un senso di meraviglia e possibilità, Paura e disgusto è permeato da una disillusione post anni 60 che mostra il fallimento del sogno americano. E visto che stiamo parlando di Paura e disgusto a Las Vegas, non posso non mettere una canzone tratta dalla colonna sonora di Paura e delirio a Las Vegas, capolavoro di Terry Gilliam, tratto proprio dal romanzo di Thompson, per la seconda pausa musicale.
1: We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold.

0: combination of the two, Big Brother and The Holding Company, con la meravigliosa voce di Janis Joplin, tratta dalla colonna sonora di Paura e Delirio a Las Vegas, che dedichiamo al noto critico Alexander Dunitsky, che ci segue fedelmente. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. L'impatto di Sulla strada è stato immenso, come dicevamo, in letteratura ha influenzato autori come Thompson e Haruki Murakami, ispirando il movimento della controcultura degli anni 60. Anche nella musica il romanzo ha lasciato il segno, Bob Dylan, come abbiamo visto, o meglio ascoltato, ma anche i Grateful Dead e i Doors hanno tratto ispirazione dalla sua atmosfera ribelle. Canzoni come Like a Rolling Stone di Dylan, che abbiamo ascoltato prima, e Break on Through dei Doors riflettono lo spirito di libertà che permea il libro. Nel cinema, film come Easy Rider del 69 di Dennis Hopper e On the Road del 2012 di Walter Salles contengono dirette citazioni e rimandi al romanzo di Kerouac. Into the Wild del 2007 di Sean Penn riprende molte delle tematiche del libro, enfatizzando la ricerca di un'esistenza autentica. Anche Paura dell'ira a Las Vegas del 98 di Terry Gilliam, come dicevamo, basato sul romanzo di Thompson, riprende il tema del viaggio psichedelico, seppur in chiave più allucinata e nichilistica. Oggi Sulla strada continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un'alternativa alla vita convenzionale. Registi come Richard Linklater e scrittori come Karl Ove Knausgård hanno riconosciuto l'influenza di Kerouac nella loro opera. Anche artisti contemporanei come Eddie Vedder e Pearl Jam continuano a evocare il suo spirito nei testi delle loro canzoni. Lo spirito di esplorazione e libertà di Kerouac e di Sulla strada resta un simbolo di resistenza contro l'omologazione culturale e dimostra che la ricerca del significato e dell'avventura non ha tempo. Jack Kerouac, col suo stile unico e la sua visione poetica, rimane una delle figure più iconiche della letteratura del XX secolo e noi ne festeggiamo volentieri il compleanno. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

become my politician now.

pochi fuochi fiori pur versando in povertà. Ho visto tanta gente colorare la città, la sera all'imbrunire.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.
16: Le

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questa

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda in DAB nel Lazio e Basso Grossetano. Valentine DJ presenta come settimanalmente Cromo Dioxide, una scaletta musicale semplice semplice. E così siamo anche entrati in autunno, finisce l'estate, inizia una nuova stagione. Andiamo avanti con gli Art of Noise, questa era la colonna sonora di Peter Gunn con il cantante Dwayne Eddy, Art of Noise.

signore scalò le classifiche mondiali. Con questo bacio, questa kiss, Prince

Sì, siamo in clima 80, in clima anni 80. Lei era graziosa, Susan Vega. Questa è la colazione di Tom, Tom's Dinner, accompagnata dal gruppo rap dei DNA, Susan Vega.

questo tutto si è accompagnato tutti gli anni 80. Alan Vega con i DNA per questa riedizione di Tom's Dinner. Sempre negli stessi tempi, il signor Mike Oldfield.

Mike Oldfield, tra spiagge tropicali, affari forestieri, affari stranieri, foreign affair. Lascia il posto a Tony Esposito, Kalimba de Luna. Altro brano proveniente, se non sbaglio, sempre dagli anni Ottanta. Ancora in tema, qui da Radio Grado, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Kalimba de Luna per il percussionista campano napoletano Tony Esposito, uno dei suoi successi. Ma qui c'è la ragazza che vuoi. Secondo i Divo, da Akron, Ohio,

E lei è proprio lei, la ragazza che vuoi, the girl you want, the divo. Quattro geni da Akron, dicevamo, Ohio. Non potevano mancare le lacrime per paura in questa riesumazione degli anni Ottanta. Il brano si chiama Change, Tears for Fears.

Tears for Fears. Change, cambiamenti, cambia. Cambiamenti sono all'ordine del giorno. Si cambia idee, si cambia partito, si cambia donna, si cambia uomo. Si cambia anche radio, perché no? Siouxsie and the Banshees. Sempre in tema anni 80. Spellbound.

Sayux and the Banshees. Mentre il prossimo, purtroppo, gli anni Ottanta li ha visti poco. Mr. Bob Marley ci lasciava proprio all'inizio degli anni Ottanta. Noi possiamo ricordarlo ancora con questa Jammin'.

0: Baby Alone by Bus si chiamava il doppio disco dal vivo che Bob Marley registrò nel 78, insomma prima dell'inizio degli anni 80 con questa Jamming. Ma veniamo in Italia, perché Francesco De Gregori ha tradotto diverse canzoni di Bob Dylan in italiano. Questa si chiamava Political World, stava su Slow Train Are Coming. Lui l'ha tradotta con Mondo Politico, Francesco De Gregori.
1: Viviamo in un mondo politico, l'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico, gli angeli cantano in coro, senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole toccano il suolo. Viviamo in un mondo politico, la saggezza sta fuori dal tempio, si disfa sul marciapiede, non è d'aiuto, non è d'esempio. Viviamo in un mondo politico, la pietà scaraventata a mare, la vita è un riflesso, la morte è una maschera, ogni banca è una cattedrale.

Viviamo in un mondo politico, il coraggio è passato di moda. Nessuno vuole figli, il domani ha paura, la casa rimane vuota. Viviamo in un mondo politico, l'unico a portata di mano. È ben ordinato, non ha responsabili, tocca crederci e ci crediamo. Viviamo in un mondo politico.

Bene, veniamo al rock dal vivo. Live at the Fillmore East, titolo famoso per uno dei più grandi concerti dal vivo degli anni 70. Allman Brothers Band, One Way Out.

Count 5 Psychotic Reaction qui da Radiograd, Gemini Network, Radio Samarcanda. Sempre anni 60, un duo, lei è Cher, famosa Cher, lui Sonny Bono, di origini italiane. Drums keep pounding a rhythm to the brain. E il battito, il ritmo continua. The beat goes on. Sonny and Cher.

E il ritmo continua, prosegue, the beat, il battito. 1972, tournée in Giappone dei Deep Purple, dove registrano dal vivo uno dei primi concerti rock dal vivo. Infatti il disco doppio si chiama Made in Japan e inizia così con questa stella dell'autostrada, Highway Star, Deep Purple.

Deep Purple in Giappone, in forma splendida tutti quanti, da Rich Blackmore a Ian Gillan. Altro dal vivo, altro gruppo, Jethro Tull, dal loro primo This Was Someday the Sun Won't Shine For You, qualche giorno il sole per te non splenderà più.

G-Trotal dal loro primo This Was Someday the Sun Will Shine For You. Mentre qui ci rechiamo dai REM, R-E-M o REM come diciamo in Italia. Radio Free Europe, tratto dal loro long playing d'esordio.

The Raconteurs, gruppo di Jack White, quello dei White Stripes, bam bam bam bam bam bam, insomma lui, via. The Raconteurs ci propongono questa Steady As She Goes, dove naturalmente Jack White è il leader del gruppo.

Si state ascoltando Cromo Dioxide, selezione musicale che va in onda settimanalmente qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda in DAB. Lei invece si chiama Nene Cherry, figlia di Don Cherry. Move with me. Muoviti con me, avanti.

0: rhythm.
1: Dopo Nene Cher rientriamo in un terreno assai, diciamo, non convenzionale. Loro si chiamano Nine Inch Nails, delle unghie da 9 pollici. Gruppo di Trent Reznor, leader e frontman.
2: I hurt myself today.
1: Il brano si intitola Hurt, che vuol dire dolore. Famosa la cover di Johnny Cash. Questa però è la versione originale, Nine Inch Nails.

Nine Inch Nails. Lo stile si chiama rock industrial, industriale. Infatti, come potete sentire, si rifà al rumore, al noise, tanto per dirla in inglese. Dalle unghie, dagli 9 pollici, torniamo invece in Italia per una cover. Il testo è stato scritto probabilmente da Maurizio Costanzo, fu portato al successo da Mina, loro Delta V e Subsonica, Se telefonando.

Lamb vuol dire agnello in inglese, ma è anche il nome di un gruppo musicale che ha per cantante questa signora con questa splendida voce. Il brano si chiama Gabriel.

Il mio angelo Gabriele. I Lamb, gruppo inglese se non sbaglio. Ma negli anni 70 l'esistenzialismo aveva preso voga, diciamo, anche per la passione letteraria di Jean-Paul Sartre e la Simone de Beauvoir. Qualcosa di esistenziale era arrivato anche dalle parti di Mogol, che in questo pezzo, L'Aquila, ce ne dà un esempio.

Basta già a farmi chiedere se io vivo. Basta già a farmi chiedere se io vivo.

L'aquila Lucio Battisti stava su Il mio canto libero. Esistenzialismo, dicevamo. Qui però siamo dal vivo, si esibiscono i gong di Vidal, grande folletto. Con questa lunga introduzione al tuduk, che è uno strumento a fiato probabilmente medio orientale o indiano, chi lo sa, suonato da Didier Malherbe, che ci ricorda tanto gli gnomi cari, gli gnomi provenienti dal mondo di Vidal. Non so quanti ne siano al corrente, io lo seguo già da tanto tempo. Ricordiamoci che Vidal ha fondato i primi Soft Machine. Per cui questo strumento, che viene fuori da un Potted Pixies, come li chiama lui, i nani, i Pixies, i nani a testa a forma di teiera, che compongono il mondo di Vidal, un mondo dove si può passare dall'altra parte del cielo passando attraverso la vagina della luna. Qui dal vivo per questa Magdalene, i gong.

0: Bloom did a bad grass upon the Duduk.
1: Bloom did a bad grass, ovvero Didier Malherbe, da sempre insieme a David Allen nei gong. E andiamo adesso con un gruppo, diciamo così, almeno dal nome esoterico, infatti si chiamano Osibiza. Anzi, si chiamavano Osibiza. Tutti di colore, ma londinesi. Un sorriso può far diventare una giornata di sole. Sunshine Day, Osibiza.

Tutti quanti fanno quello che devono fare. Ma un sorriso può portare un giorno di sole.

Michael Nyman, Here to There. E visto che siamo ormai in autunno, come dicevamo all'inizio, un brano che ci parla delle foglie d'autunno che cadono. Drift by my window. Chet Baker e Ruth Young.

quando le foglie cominciano a cadere, sono i baci dell'estate che se ne vanno, almeno secondo Chet Baker e Ruth Young. Siamo caduti così nell'elettronica dei Roixo, norvegesi, Only This Moment.

Røyksopp dalla Norvegia. Solo questo momento, only this moment. E questo momento dipende da Mr. David Sylvian, dal vivo con Robert Fripp. Per questo addio veramente doloroso, damage, danno.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sembra le ali dei soldi che mi sento pronto.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. La estación nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana Cuba.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono bisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.

Ho provato ancora un altro vestito. Mi sono cambiata con chi veste anche te. Mi sono spogliata persino di me.